ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Radio Verona.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore,

Radio Verona.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
3: M'hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme no, non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità, e una rondine si può legare, ma è bella solo libera. Siamo saliti su fino a volare,

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima.

0: Vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il caso del possibile attentato alla DGO di Verona sventato dalla polizia. Un cittadino albanese di 22 anni, ricordiamo, ritenuto radicalizzato nell'area ISIS, è stato bloccato lunedì dalla polizia al suo arrivo all'aeroporto di Treviso ed espulso dall'Italia. Secondo le indagini, ora si apprende che il giovane avrebbe progettato di far esplodere un ordigno nel centro commerciale Adigea e avrebbe raccolto anche sui social il denaro necessario per realizzarlo, a fare scattare l'allarme un'attività di intelligence condotta anche in collaborazione con le autorità albanesi. Durante gli accertamenti era stata rafforzata la vigilanza nei centri commerciali del Veneto. Tra pochi istanti tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 13 agosto, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. 15 persone intossicate, tra loro 5 minorenni e un albergo evacuato a Peschiera del Garda, e questo è il bilancio dei malori avvenuti ieri mattina all'hotel Nuova Barcaccia in località Frassino. E nessuno è in pericolo di vita. Vigili del fuoco e ARPA ritengono probabile una fuoriuscita di monossido di carbonio da alcuni generatori di calore, ma sono ancora in corso gli accertamenti. I 62 ospiti sono stati evacuati e l'hotel è stato chiuso. Due famiglie sono state trasferite al centro iperbarico di Villa Franca. Rete delle case di riposo, cresce l'allarme per i bilanci dei comuni veneti. Una recente sentenza della giustizia amministrativa stabilisce alla fine che gli enti locali debbano coprire la differenza tra l'ISEE dell'ospite e il costo della retta senza applicare parametri aggiuntivi. L'ANCI aveva già avvertito del rischio di dissesto soprattutto per i comuni più piccoli. Il presidente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, Franco Balbi, chiede un riordino delle norme e un confronto tra regione, sanità e comuni e strutture per garantire la sostenibilità dell'assistenza. Rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Verona nella notte tra lunedì e martedì. In corso Cavour avrebbe strappato il cellulare dalle mani di una donna e minacciato il marito lanciandogli contro una bottiglia. Portato in questura, avrebbe poi colpito porte e pareti e aggredito gli agenti con spinte e sputi. È stato trasferito nel carcere di Montorio. L'udienza di convalida è prevista domani. Concessioni molto più lunghe per rilanciare gli impianti sportivi di quartiere a Verona è la proposta del presidente della quarta circoscrizione, Alberto Padovani. Affidamenti ventennali o trentennali, project financing e in alcuni casi concessioni fino a 99 anni per consentire alle società sportive di programmare investimenti e manutenzioni. La proposta arriva dopo l'aumento del 40% delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti. A Verona sono quasi 170 e circa il 90% è gestito attraverso le circoscrizioni. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia, anzi in direzione opposta, chiedo scusa, in direzione di Milano, si è verificato un incidente poco fa tra Padova Ovest e Gresignano. Si potrebbero formare dunque rallentamenti e code, ripetiamo appunto, verso Milano tra Padova Ovest e Gresignano. Sulla 22 del Brennero invece, in carreggiata sud, sono già accertati 2 chilometri di code per un veicolo in fiamme tra San Michele e Trento Nord. Siamo dunque in carreggiata sud, non ci sono segnalazioni sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona, possibili in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi e ancora allerta meteo per afa. Sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, così anche sul lago di Garda. Sulle prealpi qualche addensamento serale.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E allora buongiorno, sono le 7:09 minuti e 33 secondi, io sono Luca Del Ponte, oggi è giovedì 13 agosto, questa è Radio Verona e comincia Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete entrare nella nostra diretta con messaggi scritti e vocali al WhatsApp 335 60 11 610. Partiamo dall'Ucraina e dal pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti, perché Kiev guarda già al prossimo inverno e chiede altre difese antiaeree. Il presidente ucraino dice alla CNN: "Vendeteci il 10% dei vostri Patriot e saremo in grado di distruggere tutti i missili balistici russi. Basterebbe invece il 5% delle scorte americane", sostiene Zelensky, "per consentire all'Ucraina di superare l'inverno". Una richiesta che arriva mentre aumentano gli attacchi russi con missili balistici e l'intelligence di Kiev sostiene che Mosca stia formando battaglioni utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Ci spostiamo in Colombia, dove continua a salire il bilancio del devastante terremoto di lunedì: 265 morti, quasi 3.500 feriti e 496 persone ancora disperse, più di 53.000 quelle coinvolte nell'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espella ha annunciato la nascita del Fondo Milagro, che dovrà coordinare gli aiuti, la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi. E c'è un'emergenza anche nello stretto di Hormuz, questa volta ambientale. L'Iran sta cercando di contenere una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashm. Le immagini satellitari mostrano una lunga scia nelle acque davanti a Shibderaz, area particolarmente delicata perché qui si riproducono le tartarughe marine imbricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che anche i paesi e soggetti che beneficiano dell'enorme traffico commerciale attraverso lo stretto contribuiscano al risanamento dei danni, e vediamo se a questo punto in cambio non vi sia magari una maggiore apertura da parte dell'Iran per l'utilizzo dello stretto. Veniamo adesso a Verona, dove questa mattina si torna a parlare dell'espulsione del cittadino albanese 22enne ritenuto radicalizzato nell'area ISIS e bloccato lunedì dalla polizia a Treviso al suo arrivo all'aeroporto ed espulso, come dicevamo. E secondo quanto emerge dall'attività di intelligence, e sappiamo anche questo, avrebbe progettato un attentato con un ordigno all'interno del centro commerciale Adigeo, raccoglieva denaro attraverso i social. L'indagine viene appunto appresa in queste ultime ore, è stata condotta con la collaborazione delle autorità albanesi e durante gli accertamenti era stata rafforzata la vigilanza nei centri commerciali del Veneto. Restiamo sul territorio: a Peschiera del Garda rimane chiuso l'hotel Nuova Barcaccia dopo le evacuazioni di ieri. 15 persone, 5 delle quali minorenni, sono finite in ospedale per una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Inizialmente si era anche pensato che fosse il liquido refrigerante fuoriuscito dalle condotte dei climatizzatori. Nessuno è in pericolo di vita, vigili del fuoco e ARPAV stanno verificando l'origine della fuoriuscita, quindi non è ancora detta l'ultima parola. E poi ci sono le case di riposo. Una recente sentenza, lo ricordiamo, sulle rette delle RSA riapre un problema che riguarda migliaia di famiglie e rischia di pesare sui bilanci soprattutto dei comuni veneti, perché chi deve sostenere i costi quando l'anziano non è in grado di pagare e quando soprattutto la componente sanitaria dell'assistenza diventa prevalente sono appunto i comuni. Attualmente, secondo appunto questa sentenza, il settore chiede una modifica, un aggiustamento delle regole, e bisogna capire se andrà a vantaggio o no delle famiglie. Ma anche un intervento appunto della regione per quel che riguarda evidentemente il fatto di dover sostenere i costi che i comuni non riescono a sostenere. Questi alcuni dei temi su cui lavoreremo questa mattina. Tra poco mettiamo in fila i fatti anche sulla base di quello che scrivono i giornali, provando come sempre non soltanto a leggere i titoli ma a capire cosa c'è dietro e quali sono le notizie che possono incidere davvero sulla nostra giornata. Tempo Reale inizia.
0: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Qui

0: Dunque, questa mattina molti quotidiani scelgono di mettere in centro pagina o comunque di collocare in qualche punto della prima pagina anche la fotonotizia dell'eclissi di sole di ieri, tra questi anche il giornale L'Arena, anche se per la verità Verona si è visto ben poco di questa eclissi a causa delle nuvole che c'erano e quindi insomma non è stato facile l'osservazione. Però insomma questa fotonotizia ci fa vedere un sole oscurato dalla luna nei cieli del nord, ma a Verona appunto si ammette, la scena si è vista poco, ore 20 la luna davanti al sole, ma le nuvole nascondono lo show, spettacolo comunque in Europa nel veronese visione parziale, per non dire sostanzialmente nulla. Se però l'avete vista, scriveteci o mandateci le vostre foto 335 60 11 610, magari ci dite anche qual è stato il vostro punto di osservazione, perché appunto sono molto curioso di saperlo. Però stando invece a quelle che sono le prime notizie, cioè in taglio alto troviamo questa vicenda del monossido in hotel, questo è il titolo, 15 intossicati portati all'ospedale, Peschiera accertamenti sulle cause, ancora di spalla, era attenzionato chi? Il presunto attentatore, il potenziale attentatore era Digeo, reti frammentate, la nuova minaccia, si parla appunto di queste reti o anche di singole persone che si radicalizzano attraverso i social e attraverso i social tra l'altro riescono anche a ricavare i fondi per poter portare a termine i loro intenti, addirittura sui social trovano anche le informazioni per poter costruire degli ordigni. Poi Rete RSA, ora serve una legge. Sempre sulle reti RSA si racconta anche di casi di maltrattamento, insomma ci sono due articoli dedicati a questa, a questo caso, e ne abbiamo appunto parlato prima in apertura di Tempo Reale e torneremo a parlarne. Si parla anche purtroppo di incendi in questa estate particolarmente calda e non sempre sono dovuti all'eccesso di calore, comunque a fuoco, gomme e amianto, un paese in casa, siamo a Sanguinetto per l'incendio scoppiato ieri poco dopo le 15 in un deposito di pneumatici alle porte del paese. Le fiamme sono partite da un container che serviva come deposito temporaneo e in pochi minuti una densa colonna di fumo alta decine di metri ha avvolto l'intera zona. Tra la preoccupazione dei residenti, dopo un paio d'ore le fiamme hanno ripreso vigore avvolgendo completamente un vicino capannone artigianale col tetto di amianto. In pochi minuti quasi tutte le famiglie del paese hanno ottemperato all'ordinanza del sindaco, chiudendosi in casa per timore di restare intossicati. L'incendio è stato domato soltanto verso le 19:30. Questa appunto la cronaca drammatica vissuta ieri a Sanguinetto. Verso la Coppa Italia si parla di sport sull'Arena, l'Hellas e l'Entella, i ricordi di Capitan Ceccarelli, quella gara folle, e poi questa sera in Arena organico Colossal per il ritorno dei Carmina Burana di Orf. Questi i titoli che troviamo sull'Arena questa mattina, tra poco vi porto a spasso per il Veneto con tutti gli altri quotidiani della nostra bellissima regione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ma

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: In questo periodo in cui molti si trovano in vacanza, già si pensa a mettere da parte un cuscinetto economico per settembre. Alla ripresa delle attività cominciano i pagamenti di bollette, riprendono i pagamenti anche di tasse come per esempio quella sui rifiuti e altro ancora. E allora questa mattina i quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso escono tutti con lo stesso titolo in centropagina, il che è questo: scossa sui costi energetici, aumenti del 50%, una stangata in arrivo a settembre. Nomisma, che è l'autorità di garanzia, calcola bollette più care almeno del 23% per le famiglie e fino al 56% per le imprese, e questo a causa delle ricadute del prezzo del gas. Sapete che nel nostro paese non si è ancora arrivati a pareggiare e a superare la produzione di energie alternative rispetto al gas, e quindi il prezzo delle bollette rimane accoppiato a quello del gas, che è quello che fa il prezzo, che è il combustibile più caro in questo caso, a differenza per esempio di paesi come la Spagna, dove invece si è riusciti a disaccoppiare dalle bollette il prezzo del gas. E allora questi sono i calcoli che vengono fatti. Se volete vi leggo anche qualche riga, così arriviamo direttamente alle ultime news Italia Mondo. Dal 2020 ad oggi le bollette sono aumentate di un terzo, così Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che ha stimato gli aumenti che le bollette di energia elettrica subiranno a settembre. Aumenti, va detto, spinti dalla crisi di Hormuz e dalle politiche di chi l'energia la produce. La proiezione non è buona né per le famiglie né per le imprese. Per le famiglie si parla di un aumento complessivo del 23%, come abbiamo detto. Per le imprese la stima si presenta oggi come un salasso tra energia elettrica e gas. L'incremento da un anno all'altro si accrediterebbe al 54%. Per il nord-est, con un tessuto produttivo energivoro, le prospettive saranno fosche. Questo significa prezzi più alti per la produzione e quindi forse anche minore concorrenzialità sul mercato. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavito l'ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno

0: calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Al momento permangono solo disagi sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, restano i 2 km di code per un veicolo in fiamme tra San Michele e Trento Nord, non ci sono poi segnalazioni per quel che riguarda la viabilità ordinaria, ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona, possibili in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249€ fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

0: Questa è l'ultima canzone di Nome di Fatto, Teatro, perché si intitola proprio così, di Biagio Antonacci, su Radio Verona, alle 7:41 minuti 26 secondi di questo giovedì 13 agosto. Gli altri titoli sui quotidiani: il Corriere del Veneto parla dell'emergenza anche dal punto di vista spegnimento incendi, perché il titolo è questo: laghi vuoti per spegnere l'incendio, il Canadair carica in mare, l'ondata di caldo più lunga che i veneti ricordino porta con sé anche le fiamme, dalle colline trevigiane ai monti tra Vicentino e Veronese gli incendi hanno devastato ampie porzioni di verde e bosco, e se l'acqua per spegnere i roghi non si trova nei laghi di montagna oramai troppo vuoti, i mezzi di soccorso aereo devono dirigersi verso il mare. E c'è uno studio sulle ondate di calore, quello del dossier SIMA, che accerta, acclara, finora lo dicevamo per intuito, ma fa caldo, ecco perché ti sei innervosito così. Beh, c'è un nesso tra temperature, ansie e umore, irritabilità diffusa, violenza stradale, coppie che si lasciano, liti più frequenti tra condomini, tensioni al lavoro che degenerano in dimissioni e licenziamenti. E si parla anche di questa strana ondata di calore che vede protagonisti i bambini come se fosse un altro lockdown, ne parla appunto il Corriere del Veneto. Marianna Peluso che scrive: alle 11 del mattino per giocare al pallone è già troppo caldo, si corre prima quando il sole concede tregua e appena sale cambiano giochi, spazi e piani per la giornata. Centropagina del Corriere del Veneto: regione sale il conto dei giochi olimpici, da 27 a 31 milioni la quota accantonata per le paralimpiadi, a fine anno ci sarà il computo definitivo, pubblicata sul BUR la nuova delibera regionale, restano le incognite sull'esborso finale per la manifestazione, e stiamo parlando di soldi pubblici, ricorda appunto il Corriere. C'è anche la notizia di un rettile esotico in fuga, evidentemente da qualche casa, catturato da una lucertolona velenosa di 80 centimetri. Siamo a Padova, in provincia, a Barbona, dove il sindaco tra l'altro aveva diffuso un'allerta social. Ieri appunto la lucertolona messicana velenosa è stata catturata da una cagnolina con il fiuto, diciamo così. Allora, tra l'altro, questa lucertolona velenosa, che è molto carina, ha un nome che invece contrasta ciò che io vedo, cioè il fatto che sia carina questa. Si chiama Eloderma horridum, quindi pure orrida, e viene data pure dell'orrido a questa povera lucertola, in cattività in qualche appartamento, evidentemente fuggita. E dopodiché, altre notizie che riguardano invece la giudiziaria: tre veneti indagati a Bolzano per il crollo del vecchio tribunale dove era in corso la ristrutturazione, due manager trevigiani e un imprenditore bassanese sono stati indagati dalla procura di Bolzano per cooperazione in crollo colposo per il crollo di quattro pilastri che di fatto tenevano in piedi la parte centrale del palazzo di giustizia. Il Giornale di Vicenza, beh, ve lo leggo tra pochissimo, così poi facciamo anche qualche approfondimento su alcuni temi locali qui in diretta.
1: Radio Verona.

0: Radio Verona, gli altri titoli dei quotidiani, molto velocemente, dal Giornale di Vicenza: già più incendi di tutto il 2025 e in Lessinia, la Lessinia vicentina ovviamente, brucia il Monte Formica. È stata infuocata nel Vicentino da ieri l'allarme anche a Crespadoro. E poi il campione di schio sul podio è veramente bello vedere questa cosa. C'è Conda Urlo, bronzo europeo e record italiano nei 200 dorso, festeggia appunto il bronzo continentale a Parigi. Prezzi alle stelle, 800 euro in più per famiglia, l'inflazione Vicenza. Vedete che questi titoli si rincorrono quindi da quotidiano a quotidiano. E vorrei tornare sul giornale L'Arena. C'è una questione che riguarda le case di riposo e che prima o poi può entrare nella vita di moltissime famiglie, e chi paga l'assistenza, cioè di un anziano, quando la pensione e il reddito dello stesso non bastano a coprire la retta, e chi paga quando quell'assistenza diventa prevalentemente sanitaria. Ne parla questa mattina Laura Perina sull'Arena, partendo da una recente sentenza dei giudici amministrativi che rischia di avere conseguenze molto pesanti sui bilanci dei comuni veneti. Il punto è questo: quando una persona anziana non riesce a sostenere interamente il costo della RSA, interviene il comune. La sentenza infatti stabilisce che l'ente locale debba coprire tutta la differenza tra quanto l'ospite può sostenere sulla base dell'ISEE e il costo effettivo della retta, senza introdurre altri parametri per limitare il proprio intervento. Finora non era così: il comune magari diceva noi interveniamo fino a un certo punto, poi il resto deve essere comunque in qualche maniera riempito, e magari anche dalle famiglie. E qui nasce il problema invece da questa sentenza, che dice no, cioè la retta va coperta per intero, laddove l'anziano non riesce a coprirla, per intero dal comune. E i comuni più piccoli, che sono quelli che hanno meno soldi, se aumentano le persone da assistere e aumentano i costi delle strutture, la spesa per loro può diventare enorme. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, aveva già parlato di amministrazioni a rischio dissesto su questo, ma l'articolo di Laura Perina mette in evidenza un secondo problema ancora più complicato: dove finisce l'assistenza sociale e dove comincia quella sanitaria? Perché se un anziano ha una patologia grave, cronica o neurodegenerativa e ha bisogno soprattutto di cure sanitarie, in determinate condizioni la giurisprudenza stabilisce che quei costi debbano essere sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale e non dalla famiglia. E qui si inserisce anche il contenzioso sulle rette per i malati di Alzheimer. Franco Balbi, presidente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, dice all'Arena che oggi abbiamo una legislazione stratificata e poco chiara. La Cassazione stabilisce, dice, principi generali, ma poi bisogna verificare caso per caso se prevalga effettivamente la componente sanitaria. Il risultato sono ricorsi, sentenze e interpretazioni diverse. Balbi segnala anche un'anomalia veneta. Il Veneto, dice, è rimasto l'unica regione italiana a non avere ancora approvato la riforma delle IPAB, e nel frattempo le RSA devono fare i conti con l'aumento dei costi, la mancanza di personale e una situazione normativa sempre più incerta. Michele Abrescia, direttore del centro servizi Le Betulle, sempre sul giornale L'Arena, pone la questione in termini molto concreti: se non paga la famiglia perché non è tenuta a farlo, non paga il Servizio Sanitario Nazionale e contemporaneamente la struttura deve continuare a garantire personale, assistenza, vitto e alloggio, chi finanzia materialmente quel servizio? Ed è questo appunto il nodo che emerge dall'articolo di Laura Perina questa mattina sull'Arena. Non è semplicemente una battaglia su chi debba pagare la retta, è un problema di sistema. Stabilire con regole chiare quale parte dell'assistenza debba essere sostenuta dalla famiglia, quale dal comune, quale dalla sanità pubblica, perché se questo confine rimane incerto, alla fine il rischio è che a pagarne le conseguenze siano proprio gli anziani più fragili. E qui però permettetemi anche una considerazione personale: io credo che su un punto dovremmo essere molto chiari: questo costo non può essere scaricato sulle famiglie, e le famiglie non devono pagare ciò che spetta al sistema sanitario e assistenziale pubblico. Se una persona anziana è malata, non autosufficiente, magari affetta da Alzheimer o altre patologie croniche, e ha bisogno di un'assistenza che è sostanzialmente sanitaria, non possiamo trasformare la malattia in un conto da presentare ai figli. Poi certamente esiste un problema enorme di sostenibilità economica: qualcuno quelle cure deve finanziarle. ma è un problema che devono comunque risolvere lo Stato, la Regione, il sistema sanitario, stabilendo con chiarezza competenze e risorse. Non può essere la famiglia l'ammortizzatore finale delle insufficienze del sistema, perché altrimenti arriviamo ad un paradosso: oltre al peso umano di avere un genitore gravemente malato e non autosufficiente, una famiglia si trova addosso anche un costo che può diventare insostenibile, e questo secondo me non è accettabile.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosi. Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Emergono nuovi particolari sul 22enne albanese espulso dall'Italia perché sospettato di progettare un attentato all'Adigeo di Verona. Il giovane radicalizzato online nell'area ISIS avrebbe raccolto sui social anche il denaro necessario per costruire un ordigno. Decisiva la collaborazione tra intelligence italiana e albanese. Da Tirana erano stati monitorati attività e spostamenti del ragazzo e le informazioni erano state condivise con la polizia italiana. Durante le indagini era stata rafforzata anche la vigilanza nei centri commerciali veneti. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 15 persone intossicate, tra loro 5 minorenni, un albergo evacuato a Peschiera del Garda. Il bilancio dei malori avvenuti ieri mattina all'hotel Nuova Barcaccia, località Frassino, nessuno è in pericolo di vita. Vigili del fuoco e ARPA ritengono possibile una fuoriuscita di monossido di carbonio da alcuni generatori di calore, ma sono ancora in corso gli accertamenti. 62 ospiti sono stati evacuati e l'hotel è stato chiuso. Due famiglie sono state trasferite al centro iperbarico di Villa Franca. E un incendio è invece scoppiato ieri poco dopo le 15 in un deposito di pneumatici alle porte di Sanguinetto. Le fiamme sono partite da un container che serviva come deposito temporaneo. In pochi minuti una densa colonna di fumo alta decine di metri ha avvolto l'intera zona, tra la preoccupazione dei residenti. Dopo un paio d'ore le fiamme hanno ripreso vigore, avvolgendo completamente un vicino capannone artigianale col tetto di amianto. In pochi minuti quasi tutte le famiglie del paese hanno ottemperato all'ordinanza del sindaco, chiudendosi in casa per il timore di restare intossicati. L'incendio è stato domato verso le 19:30. Rette delle case di riposo, cresce l'allarme per i bilanci dei comuni veneti. Una recente sentenza della giustizia amministrativa stabilisce che gli enti locali debbano coprire la differenza tra l'ISEE dell'ospite e il costo della retta senza applicare parametri aggiuntivi. L'ANCI aveva già avvertito del rischio dissesto soprattutto per i comuni più piccoli. Il presidente dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona, Franco Balbi, chiede un riordino delle norme, un confronto tra regione, sanità, comuni e strutture per garantire la sostenibilità dell'assistenza. Rapina e resistenza pubblico ufficiale. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia a Verona nella notte tra lunedì e martedì. In corso Cavour avrebbe strappato il cellulare dalle mani di una donna e minacciato il marito lanciandogli contro una bottiglia. Portato in questura, avrebbe poi colpito porte, pareti e aggredito gli agenti con spinte e sputi. È stato trasferito nel carcere di Montorio. L'udienza di convalida è prevista domani. Concessioni molto più lunghe per rilanciare gli impianti sportivi di quartiere a Verona e la proposta del presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani. Affidamenti ventennali o trentennali, project financing e in alcuni casi concessioni fino a 99 anni per consentire alle società sportive, dice, di programmare investimenti e manutenzioni. La proposta arriva dopo l'aumento del 40% delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti. A Verona sono quasi 170 e circa il 90% è gestito attraverso le circoscrizioni. Siamo adesso allo sport, ci restiamo comunque quello giocato, quello agonistico con Alessio Facincani. Buongiorno.
6: Buongiorno, ottavo colpo di mercato nell'estate dell'Hellas, trattativa chiusa per Andrea Leborgne, il francese è un giocatore del Verona. Ieri Leborgne ha vissuto la sua prima giornata in Riva all'Adige, l'arrivo in città, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Ha vinto la strategia di Sean Sogliano, che ha prevalso sulla concorrenza di Cremonese ed Empoli. Operazione chiusa con il sulla base del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club lariano. Leborgne è una precisa richiesta di Marco Baroni, colpito dalla duttilità di questo ragazzo che può giocare indifferentemente sia come regista che come mezzala. Il francese nell'ultima stagione ha anche già conosciuto la Serie B con la maglia dell'Avellino. Intanto prosegue anche la preparazione verso la gara contro la Virtus Entella, sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia, in programma domenica sera al Bentegodi. Al momento l'assenza sicura è quella di Daniel Mosquera per quanto riguarda l'attacco. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Alessio Vaccincani, adesso le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi e ancora allerta meteo per afa. Cieli sereni poco nuvolosi per l'intera giornata anche sui litorali e sul lago di Garda. Sulle prealpi invece qualche addensamento serale.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: di tempo reale quando sono le 8, 19 minuti, 10 secondi di questo giovedì 13 agosto. Questo è il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e vi porto fino alle 9. Adesso i titoli dei quotidiani nazionali con i principali fatti Italia-Mondo, gli approfondimenti. Due sono le questioni che vengono trattate principalmente, a parte l'eclissi che un po' riempie i buchi, cioè diventa un po' un filler della mancanza di notizie di questa estate. Pensate al punto tale che il giornale la prima pagina la fa soltanto sull'eclissi, no? Per dirvi un po' com'è la situazione. L'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Ma a parte l'eclissi, sugli altri quotidiani cosa troviamo? Beh, da una parte la questione La Vitola, Report, dall'altra invece Berlino che fa delle precisazioni e mette dei puntini sulle i che certamente non piacciono al governo italiano. Da che parte cominciamo? Dalla Vitola? Va bene. La Vitola confessa, io il mandante, e fin qua ci siamo, più o meno tutti i quotidiani titolano così. Questo è il titolo del Corriere della Sera. L'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, illegale. Siegfriedo sapeva, gli viene chiesto, e lui una risposta un po' sibillina, no comment. L'imprenditore è stato interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. Il Corriere sempre molto, prende molto le distanze da tutto su questa vicenda. E il Fatto Quotidiano però questa mattina sulla vicenda La Vitola rileva questo. La Vitola confessa l'attentato ma si inventa un altro movente. Infatti, dice La Vitola, il movente della bomba a Ranucci era perché volevo fare aumentare, rafforzare la scorta a Siegfriedo, che secondo me era in pericolo. L'arrestato poi precisa, comunque il giornalista era ignaro di questa mia impresa, chiamiamola così, ma le destre vanno ancora all'assalto della vittima, cioè Ranucci. Andiamo su Repubblica. La confessione di La Vitola, sono io il mandante, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, no comment. Anche qui viene riportata questa risposta. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. E c'è una precisazione che poi viene fatta sulla Stampa, eccola qui. Ah, La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo per Siegfriedo, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, il difensore di La Vitola, no comment. La replica, credibilità da valutare, la credibilità di chi? Di La Vitola. E sulla mia sicurezza, rassicurazioni prima della bomba, dice, parla il conduttore. La Stampa è andata a intervistare la redazione di Report, dove c'è anche Ranucci che vi sta lavorando per la prossima edizione. E queste sono le prime righe. Quando le agenzie battono la confessione di La Vitola, Ranucci è con la sua squadra al lavoro sulla prossima stagione di Report. Le reazioni sono di sorpresa. La scorta era stata chiesta prima dell'attentato, è il ragionamento che circola. Inoltre, le autorità avevano già manifestato un suo imminente rafforzamento, e quindi era questo il vero movente di La Vitola? Un attentato in amicizia. Walter La Vitola, faccendiere, ristoratore, imprenditore, confessa di essere lui il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista Ranucci. Era questo il movente? Lo scopriranno le indagini e non ci resta che attenderne gli sviluppi. L'altra notizia in primo piano questa mattina riguarda le precisazioni di Berlino sui dublinanti, ma ne parliamo tra poco qui su Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: Chi invece va all'attacco deciso contro Ranucci è il giornale Libero, che scrive così: chiamate l'ambulanza, questo è il titolo. Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella. Report non può condurlo per manifesta mitomania, scrive appunto Libero. Questo è un po' la voce, insomma, dell'editore. Ma dicevo, gli altri temi che vengono trattati dai quotidiani questa mattina sono le precisazioni che Berlino fa nei confronti di Roma sulle espulsioni dei dublinanti. Le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, così sul Corriere della Sera. Berlino non arretra, le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Roma replica che i numeri dei dublinanti dall'Italia ma prima dell'accordo UE del 12 giugno scorso andavano azzerati. E poi c'è la questione delle ONG tedesche. Fiducioso il ministro Piantedosi, nessun braccio di ferro con la Germania. E ci porta un po' fuori questo articolo, perché la Germania ha precisato ieri che questi erano accordi bilaterali che l'Italia aveva preso con la Germania e che sarebbero stati operativi, quindi i rimpatri dalla Germania dei dublinanti che avevano attraversato il confine dall'Italia, lo sarebbero stati operativi questi accordi proprio nel momento in cui l'Europa avrebbe dato il via all'operatività del piano immigrazioni, del nuovo piano, adesso non mi viene il nome, comunque. E questa precisazione spiazza ovviamente il governo italiano, che non si aspettava una rivelazione di questo tipo. Migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni, questo è il titolo che troviamo su Repubblica. Il caso Ceuta e il timore di una nuova emergenza migranti a Ferragosto agita ancora l'Europa. Ieri la premier danese Mette Frederiksen ha annunciato di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova crisi nell'exclave spagnola. Su La Stampa, migranti, Berlino non si ferma, espulsi verso l'Italia, le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice sorpresa dell'agitazione di Roma e dalle divergenze sulla questione dei migranti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarita appunto con questo patto bilaterale. Intanto 5 paesi UE stanno pensando a centri in Uganda. Anche qui non viene spiegato abbastanza, e non abbiamo tempo di farlo, chi poi ci dovrebbe andare in questi centri in Uganda dei respinti, dei cosiddetti respinti. E adesso arrivano le ultime news Italia Mondo, subito dopo gli aggiornamenti meteo, e poi invece torniamo a parlare di rete nel RSA con la consigliera regionale Anna Maria Bigoni.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti

0: Giorno garantisce tempo stabile assolato ovunque, così anche a Verona. Oggi temperatura massima fino a 35 gradi e consueta allerta meteo per afa. Cieli sereni poco nuvolosi anche sui litorali e sul lago di Garda, invece sulle prealpi qualche addensamento serale.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In questo giovedì 13 agosto torniamo a parlare su Radio Verona a tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo, anche del tema delle RSA che torna alla cronaca dopo le recenti sentenze dei tribunali amministrativi, che peraltro nulla aggiungono a quelle precedenti della Cassazione, e cioè, e lo troviamo sull'Arena questa mattina, l'articolo di Laura Perina, quando una persona anziana non riesce a sostenere interamente il costo della RSA deve intervenire il comune, l'ente locale in sostanza deve coprire tutta la differenza tra quanto l'ospite può sostenere sulla base dell'ISEE e il costo effettivo della retta, senza introdurre altri parametri per limitare il proprio intervento come invece a volte viene fatto anche ufficiosamente. Ma parliamo di tutto questo con chi se ne sta occupando da tempo in regione, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, collegata con noi. Buongiorno consigliera, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Ecco, senta, intanto qual è attualmente la situazione? Perché io mi ricordo che alcune RSA fanno firmare dei contratti alle famiglie dicendo beh, però se l'anziano non può intervenire noi preleviamo anche dal vostro conto.
1: Allora, attualmente la situazione in Veneto è questa. A fronte di un costo giornaliero per RSA, per una casa di riposo, di 110 euro circa al giorno, la regione versa come quota di compartecipazione, quindi impegnativa, la chiama impegnativa, 52 euro al giorno.
0: Sì.
1: Negli ultimi tre anni ha stabilito una cosa la regione. Cosa ha detto? Siccome che tanti sono malati gravi di demenza, Alzheimer, malattie neurodegenerative,
0: sì,
1: esatto, all'interno delle case di riposo, per queste persone che ha individuato il numero di 14.000 in Veneto, 14.000 persone, viene aggiunta alla rete di 52 euro altri 5,20 euro.
0: E questa aggiunta sempre da parte della regione?
1: Da parte della regione, quindi andrebbe a coprire un costo di 110 euro con 57 euro. Perché qual è la motivazione di questi 5 euro in più? Dice insomma serve più personale, eccetera. Qual è il problema vero?
0: Sì.
1: Che all'interno delle case di riposo su 32.000 ricoverati, perché non sono più ospiti, sono ricoverati, e 14.000 sono pochi perché sono tutti non autosufficienti in modo grave.
0: Sì.
1: Sono tutti gravemente ammalati e non solo 14.000. E in più il costo di 57 euro rispetto ai 110 con una quota sanitaria di 57 euro a carico della regione e il resto a carico dei comuni o della famiglia non regge più. E questo perché? Non solo perché lo dice la Cassazione, ma perché è la legge che lo dice, alla base attuale. Sì. Quando noi avevamo le lungodegenze, queste persone che hanno una vita media di durata, dati regionali, all'interno della casa di riposo di circa 7-8 mesi,
0: già,
1: venivano ricoverate all'interno dei reparti di lunga degenza fino al 2019. A un certo punto la regione cosa ha detto? Chiudiamo questi reparti e apriamo gli ospedali di comunità, cosa che in realtà non è stato fatto. Sono stati chiusi i reparti di lunga degenza, ma gli ospedali di comunità sono stati aperti parzialmente.
0: Sì.
1: E conclusi adesso col PNRR, ma con carenza di personale. Cosa è successo? Che queste persone che sono gravemente ammalate e che venivano ricoverate a costo a carico completo del servizio,
0: sì,
1: sanitario, perché la famiglia non pagava nulla e tantomeno il comune quando erano ricoverati nei reparti di lunga degenza, ora vengono riversati nelle case di riposo.
0: Ok, quindi praticamente
1: questa
0: prima il costo era totalmente coperto dal servizio sanitario nazionale, nel
1: certo,
0: momento in cui vanno a queste persone a finire nelle RSA il costo viene suddiviso, una parte del servizio sanitario nazionale ripartito alle regioni e dall'altra invece un costo che è sanitario per la parte non coperta dalla regione e poi anche alberghiero, mentre prima era tutto a carico, diciamo, del servizio,
1: esatto,
0: sanitario nazionale. No? Ecco, sì.
1: Esatto. Adesso cosa succede? Che la parte sociale, cosa dice la famiglia? Non aspetta me, perché come ha detto la Cassazione, come ha detto la sentenza del TAR, non aspetta la famiglia, ma aspetta comunque all'organo istituzionale. Che viene individuato nel comune che ha la competenza sul sociale.
0: Sì.
1: Ma cosa succede? Che il comune non ha la possibilità di pagare e intervenire, perché già i bilanci sono
0: abbastanza provati, messi sotto pressione da tante questioni, chiaramente.
1: Certo. E quindi anche la famiglia spesso non riesce, perché in Veneto abbiamo un problema enorme, che i redditi sono bassi, ed è vero che sono in linea un po' con tutta l'Italia, ma sono sotto rispetto alla media europea.
0: Per carità.
1: E in più le pensioni, molti pensionati, circa 100.000, sono al di sotto dei 1.000 euro, con una difficoltà enorme nel pagare la retta.
0: Certo,
1: del,
0: abbiamo anziani con pensioni che non riescono a coprire la parte mancante, diciamo, della retta, quella che non viene, e famiglie magari indebitate con mutui, prestiti, figli a scuola, e situazioni che sono già di per sé tirate al massimo e alle quali non si può certo chiedere un'ulteriore contribuzione, mi sembra di capire.
1: Assolutamente sì, e con un'ulteriore conseguenza, il rischio della chiusura dei servizi, perché se nessuno paga la retta è evidente che la casa di riposo non regge. Quindi il sistema crolla, ma il sistema crolla se la regione non interviene immediatamente, ed è qualche anno che lo diciamo, per una questione demografica, perché la popolazione avrà sempre più bisogno di queste strutture, e poi anche per una denatalità, noi abbiamo sempre meno figli, e quindi cosa succederà nell'arco di 10-15 anni? Chi è che pagherà quella parte diretta lì? E la legge come e quando interviene? La regione, abbiamo detto, per evitare tutti questi contenziosi servono due cose: prima di tutto dare un sostegno maggiore alle case di riposo e alle famiglie, e servirebbe immediatamente 100 milioni di euro, ma 100 milioni non a caso, perché la regione versa da sempre, da anni, 555 milioni di euro dei non autosufficienti in Regione Veneto,
0: sì,
1: oltre ai 60 milioni suddivisi in tre anni dei 5 euro che dicevo prima per le 14.000 sì, persone. Per cui alla fine sostanzialmente non è cambiato il fondo per la non autosufficienza, mentre è cambiato il mondo della non autosufficienza come persona, perché sono sempre più gravemente ammalati.
0: Si è allargata la platea in termini numerici di coloro che hanno bisogno.
1: Esatto, sì. E non solo, le case di riposo non sono più quelle di 20 anni fa, sono dei piccoli ospedali che hanno necessità maggiori di personale, di medici, di infermieri. Non possiamo mantenere queste case di riposo con gli stessi standard di personale, anzi in minuti contati inferiori rispetto a 20 anni fa.
0: Ecco, dove può trovare i soldi? Perché appunto la domanda è questa. Allora, cioè, la legge parla chiaro, i figli, le famiglie non devono pagare i costi di queste rette, magari dopo ci facciamo un capitolo a parte su questo, però a questo punto la regione dove li può trovare questi soldi?
1: Allora, due sono le possibilità che noi abbiamo sempre detto. Uno, metterlo come priorità, e io credo che questa sia una priorità nel nostro mondo, nella nostra epoca, nel nostro sociale. È vero quello che si dice, il 30% del bilancio viene così investito nel 5% dei malati o persone che hanno bisogno, ma le persone hanno un valore e quindi il resto non è un costo. Se noi partiamo dal fatto che la persona ha un valore, e anche la casa di riposo e la non autosufficienza, perché guarda che c'è un altro aspetto, perché 32.000 sono nelle case di riposo in Veneto, ma oltre 300.000 non autosufficienti sono le famiglie dei veneti.
0: Sì.
1: Che è il più grande ospedale in assoluto.
0: Senta, però
1: anche lì dobbiamo investire.
0: Però mi pare che appunto per aumentare queste quote sia necessario. C'è chi addirittura ha avanzato l'ipotesi di una tassa di scopo qualche giorno fa.
1: Allora,
0: da tempo,
1: esatto,
0: invece mi pare che la vostra posizione sia quella di un ripristino dell'IRPEF, no?
1: Se non sbaglio. Allora, infatti. Quello che dicevamo,
0: però non si vuole agire sulla leva fiscale, e quindi sì, prego dottoressa, prego.
1: No, allora o la mettiamo come priorità e quindi diventa una cosa da veramente trovare risorse prima di tutte le altre. Io penso alla Pedemontana, perché la Pedemontana non solo era un'opera che poteva anche aspettare, ma è stato sbagliato anche il conteggio, perché stiamo pagando milioni di euro.
0: Si sta trasformando in un bagno di sangue, no? Stiamo ancora, dobbiamo pagare. Adesso il fatto che non viene poi utilizzata sostanzialmente,
1: quei 50 milioni di euro lì che abbiamo pagato in più finora, io credo che insomma sarebbe stato importante investirli. Allora, quindi una questione è una priorità: tagliamo tutto quello che non è necessario e investiamo nei servizi sociali e sanitari. L'altro aspetto è dire, per una questione di equità perché non applichiamo l'IRPEF? È vero che loro dicono noi non mettiamo le mani nelle tasche del Veneto, ma quando vediamo che il Veneto spende 4 miliardi di euro per la sanità privata, quelle come le chiamiamo?
0: Quindi sono sempre soldi pubblici.
1: Costi, come le chiamiamo quelle? Quelle spese lì?
0: Sì, sono soldi pubblici che vengono destinati a quel tipo di settore piuttosto che ad un altro, no? Mi sembra di capire. Quindi, insomma, la soluzione si può trovare soltanto nell'ambito di una destinazione diversa delle risorse e anche magari di un'azione fiscale, evidentemente, che da qualche parte deve andare a pescare. Senta, consigliera, l'ultima domanda però gliela faccio su questo, cioè mettendoci proprio dalla parte di una famiglia che oggi riceve una richiesta di pagamento per un generatore non autosufficiente ricoverato in RSA. Lei che cosa dice a questa famiglia? Deve pagare, deve fare ricorso, deve rivolgersi al comune? Che cosa deve fare?
1: Ma allora, io dico sempre che deve rivolgersi al comune, nel senso che non il comune come ente pagatore basta, ma perché il comune ha un servizio sociale, verrà sostituito con l'ambito, adesso ci sono i servizi anche all'interno delle case di comunità qualora attive, quindi insomma la prima cosa da fare è rivolgersi lì, parlare con loro e trovare la soluzione migliore, questo dobbiamo fare, ma la battaglia deve continuare non all'interno della famiglia o delle case di riposo, perché è una guerra tra poveri. Noi dobbiamo far battaglia all'interno della regione, perché la regione deve capire che quel fondo non è più sufficiente e siccome chi governa deve assumersi la responsabilità dei propri cittadini, si deve assumere anche questa.
0: Sì.
1: E non c'è altro da fare. Quindi ecco, la famiglia deve assolutamente cercare di adoperarsi all'interno dei servizi che abbiamo.
0: Certo.
1: Però nello stesso tempo è la regione che deve intervenire, non possiamo dire non pagare alla famiglia oppure non pagare da parte dell'ente, chiudiamo i servizi e l'RSA, non può essere questo giro, certo è che stanno aumentando i contenziosi e quindi nel momento in cui aumentano i contenziosi perché la famiglia non ce la fa più e il comune non può pagare, cosa succede alla casa di riposo? Chiude il servizio?
0: Questo infatti è il rischio, no, sostanziale a cui si va incontro e non si può andare in default su servizi di questo genere. Io intanto ringrazio la consigliera regionale Anna Maria Bigon per essere stata con noi, per averci illustrato un po' qual è la situazione adesso e come dovrebbe essere in futuro, sperando che appunto queste richieste vengano comunque accolte, ragionate, elaborate dalla classe dirigente regionale e anche nazionale. Le auguriamo intanto una buona giornata e una buona estate, consigliere Bigon.
1: Grazie altrettanto, grazie mille per l'intervista.
0: Questa è Radio Verona.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Guardalo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Mamma!

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: i vostri messaggi al 335 60 11 610. Michele che ci scrive: quando la sinistra capirà che tutti questi immigrati irregolari continuano a riempire i nostri ospedali e quindi consumano i fondi della sanità senza averne diritto, non sarà mai possibile avere un servizio sanitario decente. E a questo aspetto si aggiunge per esempio anche la situazione delle carceri occupate in gran parte da extracomunitari, dice Michele. Ma intanto una precisazione tecnica, perché gli stranieri richiedenti asilo o irregolari seguono un percorso diverso sanitario che non è quello della classica sanità pubblica, almeno per quel che riguarda le prime visite e gli accessi alle prime visite. C'è un centro particolare dedicato a questo e certamente sono delle risorse. Dopodiché, Michele, sul problema di cui stiamo parlando stamattina, o di cui abbiamo parlato stamattina, cioè anziani non autosufficienti e rette delle RSA, bisogna anche capire se esista davvero un rapporto significativo con l'immigrazione oppure se invece le cause siano altre, altrimenti rischiamo di mettere insieme due problemi diversi. E mi sembra che le cause individuate siano proprio nel fatto che c'è la necessità di agire probabilmente anche sulla destinazione da una parte dei soldi che vengono dati a questo genere di assistenza per gli anziani non autosufficienti e dall'altro anche di una evidentemente leva fiscale che da qualche parte i soldi deve andarli a prendere per quello che riguarda appunto i servizi sociali, perché è vero che risparmiando su IRPEF e su altre tasse i soldi restano nelle tasche dei contribuenti, ma è anche vero che poi invece quando è il momento di sborsarli perché c'è un'emergenza come quella di un anziano da assistere, sono molto ma molto di più quelli che devi spendere. Detto questo, qua si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, con me adesso le ultime news locali e poi Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Emergono nuovi particolari sul 22enne albanese espulso dall'Italia perché sospettato di progettare un attentato alla Digeo di Verona. Il giovane radicalizzato online nell'area ISIS avrebbe raccolto sui social anche il denaro necessario per costruire un ordigno. Decisiva la collaborazione tra intelligence italiana e albanese. Da Tirana erano stati monitorati attività e spostamenti del ragazzo e le informazioni erano state condivise con la polizia italiana. Durante le indagini era stata rafforzata anche la vigilanza nei centri commerciali veneti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 13 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un incendio è scoppiato ieri poco dopo le 15 in un deposito di pneumatici alle porte di Sanguinetto. Le fiamme sono partite da un container che serviva come deposito temporaneo e in pochi minuti una densa colonna di fumo alta decine di metri ha avvolto l'intera zona tra la preoccupazione dei residenti. Dopo un paio d'ore le fiamme hanno ripreso vigore avvolgendo completamente un vicino capannone artigianale con il tetto di amianto. In pochi minuti quasi tutte le famiglie del paese hanno temperato l'ordinanza del sindaco, chiudendosi in casa per timore di restare intossicati. L'incendio è stato domato verso le 19:30. 15 persone invece intossicate, tra loro 5 minorenni, un albergo evacuato a Peschiera del Garda e il bilancio dei malori avvenuti ieri mattina all'hotel Nuova Barcaccia, in località Frassino. Nessuno è in pericolo di vita. Vigili del fuoco e ARPA ritengono probabile una fuoriuscita di monossido di carbonio da alcuni generatori di calore, ma sono ancora in corso gli accertamenti. 62 ospiti sono stati evacuati e l'hotel è stato chiuso. 2 famiglie sono state trasferite al centro iperbarico di Villa Franca. Rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia a Verona nella notte tra lunedì e martedì in corso Cavour. Avrebbe minacciato una donna e il marito, strappando il cellulare dalle mani della donna e lanciando contro il marito una bottiglia. Portato poi in questura, avrebbe colpito porte, pareti e aggredito gli agenti con spinte e sputi. È stato trasferito nel carcere di Montorio. L'udienza di convalida è prevista domani. Concessioni molto più lunghe per rilanciare gli impianti sportivi di quartiere a Verona. È questa la proposta del presidente della quarta circoscrizione, Alberto Padovani. Affidamenti ventennali o trentennali, project financing e in alcuni casi concessioni fino a 99 anni per consentire alle società sportive di programmare, dice, investimenti e manutenzioni. La proposta arriva dopo l'aumento del 40% delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti. A Verona sono quasi 170 e circa il 90% è gestito attraverso le circoscrizioni. Diamo uno sguardo alla borsa con l'Europa che va verso un avvio positivo, almeno stando ai future, indicando appunto un'apertura in rialzo trainati dai buoni risultati della vigilia a Wall Street e dell'Asia, con la ripresa del tech che continua. È tutto, adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 22 del Brennero permangono i 2 km di coda in carreggiata sud per un mezzo pesante in panna tra Trento Sud e Rovereto Nord. Non ci sono segnalazioni sulla 4 Milano-Venezia, nemmeno sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox, i telelaser mobili della polizia locale, possibili fino a domenica 16 agosto compresa su via Ca di Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
11: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Ed è un altro flashback, un altro salto musicale nel passato ad aprire il nostro giovedì da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Questa è Radio Verona.

0: grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Ora, come sempre, tocca a noi, a me, a farvi compagnia. A voi, se volete, farlo tramite WhatsApp, il numero 335 60 11 610. Vi ricordo anche la nostra app, potete scaricarla così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare, anche in vacanza. Stesso utilizzo il sito internet radioverona.it. Insieme per tutta la mattinata, per scoprire le notizie più interessanti, più belle, che riguardano il nostro territorio, l'Italia e il mondo. Mamma Mobil Discount,
1: vieni in passa qua, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Addosso Buono, tutte in saldo.
6: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
5: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
6: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

poco, come sempre ormai in quest'estate, cominceremo parlando del caldo e del meteo. Ci sono novità all'orizzonte, lo accennavamo anche ieri, novità a partire dal prossimo lunedì. Ne parliamo insieme tra pochissimo ed è anche in arrivo un altro ampio spazio informativo. Ascolteremo insieme cosa è accaduto non solo in Italia ma anche nel mondo. Stare con

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere

0: 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura.

0: questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
3: Ciao.

0: Verona, Radio Verona.
1: Il giovedì mattina da vivere insieme su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia, di Nicolò. In arrivo il venerdì, poi il weekend. Abbiamo già superato la metà settimana. Superato sì, dato il caldo, perché è stata una fatica, penso un po' per tutti, vivere questi giorni con le temperature che si sono di nuovo alzate tantissimo. Ma la prossima settimana ci sarà un calo termico e una sequenza di temporali. Sembra tutto confermato, gli esperti ci dicono che così sarà. A partire da lunedì si aprirà una fase decisamente più burrascosa, ricca di tanti temporali. Temporali che saranno provocati dallo scontro tra masse d'aria termicamente opposte, quindi quelle calde che stiamo vivendo e quelle fredde in arrivo. Temporali forti e anche nubifragi, ahimè purtroppo anche grandine e violente raffiche di vento. Tutto questo è previsto a partire da lunedì. Se questa tendenza verrà confermata, beh, le temperature scenderanno e scenderanno anche di parecchio, quindi dovremo passare il Ferragosto, sopportare un pochino ancora il caldo di domenica e poi da lunedì la situazione dovrebbe cambiare, con temperature che scenderanno di parecchio, massimo 29-30 gradi in pianura. Questo quanto viene promesso dal fronte temporalesco in arrivo, sperando che non siano temporali che arrechino danni al nostro territorio.

E sì, ne stiamo parlando. Dobbiamo resistere ancora un pochino, ancora caldo fino al 16 di agosto. Dal 17, soprattutto dal pomeriggio del 17, tra il 17 e il 18, secondo gli esperti, nel tardo pomeriggio e in serata, irromperà una lunga serie di giornate perturbate. Irromperà questa perturbazione atlantica. Nel dettaglio, ancora quest'oggi caldo, tantissimo caldo, tanto sole al nord e qualche temporale sulle Alpi. Per ciò che concerne la giornata di domani, nuovamente nord con tanto sole e caldo, e per ciò che concerne le piogge, qualcuna è prevista, sì, ma solo al sud. Al nord, come dicevamo, viene confermato che per attendere un cambio per ciò che concerne il meteo dovremo attendere dopo Ferragosto, a partire proprio da lunedì sera. Tutto questo è confermato. Noi tra poco torneremo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona, ma anche in provincia.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia e la nostra regione. Arriva l'informazione locale completata proprio dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra alle Golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. E ancora incendi in questa estate di roghi, oltre 10 ore di lavoro per spegnere le fiamme divampate ieri sul Monte Formiga, tra Crespadoro e la Lessinia veronese a Campofontana, distrutta un'ampia area destinata a pascolo. In azione vigili del fuoco, protezione civile e un elicottero con una trentina di lanci d'acqua, ancora da accertare le cause. A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde e spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. Concessioni molto più lunghe per rilanciare gli impianti sportivi di quartiere a Verona è la proposta del presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani. Affidamenti ventennali o trentennali, project financing e in alcuni casi concessioni fino a 99 anni per consentire alle società sportive di programmare investimenti e manutenzioni. La proposta arriva dopo l'aumento del 40% delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti. A Verona sono quasi 170 e circa il 90% è gestito attraverso le circoscrizioni. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21:30 appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eivazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, giovedì 13 agosto, un campo di alte pressioni sta abbracciando la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Così sarà anche a Verona con temperatura massima fino a 35 gradi e allerta calore per il pomeriggio. Sui litorali e sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi, sulle prealpi invece qualche addensamento serale.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona, un altro salto nel passato. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Caldo estremo e solitudine, doppio pericolo per gli anziani. Tra poco insieme ne parliamo.

Il caldo fa male non solo fisicamente, anche psicologicamente, alle persone che hanno un'età più avanzata. Gli anziani spesso vanno incontro a una minor capacità di difesa alle alte temperature, a una minor prudenza e soprattutto alla mancanza di stimoli periodici all'idratazione. Questi fattori determinano un pericolo amplificato, soprattutto negli anziani che non hanno una vita sociale, con povertà di relazioni. Le principali problematiche che possono interessare le persone anziane quando fa così caldo, ovviamente sono il colpo di calore, la stanchezza, l'astenia, l'apatia, la poca voglia di fare, la diminuzione della pressione. L'idratazione giornaliera consigliata è di circa 2 litri, lo ricordiamo, e soprattutto gli anziani in questo periodo non vanno assolutamente lasciati soli perché hanno un bisogno estremo di socialità.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
11: Emi, tu sai che soy? Sirve?

0: E sempre a proposito di caldo, continua la siccità e il comune di Verona impone limitazioni all'uso dell'acqua potabile. È stata firmata l'ordinanza che fino al 31 agosto, salvo ulteriori provvedimenti di modifica o revoca, limita l'uso dell'acqua potabile sul territorio comunale in risposta alla grave situazione di deficit idrico che interessa tutta la regione. Nel dettaglio, dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata esclusivamente per fini potabili e igienico-sanitari. Resta dunque vietato impiegarla per irrigare orti, giardini e prati ornamentali, lavare veicoli a motore al di fuori degli impianti autorizzati, pulire aree dei cortili e piazzali, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Nella fascia notturna dalle 22 alle 6 sarà invece consentita anche l'irrigazione dell'orto e delle aree verdi, adottando ogni accorgimento utile a minimizzare proprio i quantitativi, mentre restano confermati i divieti relativi al lavaggio privato di automobili, al riempimento delle piscine, fontane, vasche e a tutte le attività non strettamente necessarie al fabbisogno umano. Si prevede che vengano esclusi dai divieti per l'utilizzo dell'acqua i servizi pubblici di igiene urbana, le fontanelle pubbliche che consentono l'idratazione gratuita ai cittadini e cittadine turisti, che rimangono quindi aperte, le fontane a riciclo e gli specchi d'acqua che ospitano flora e fauna protette. Sono escluse dal divieto anche le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura, zootecnica e le attività regolarmente autorizzate per le quali l'utilizzo d'acqua potabile avvenga in conformità ai limiti previsti dalle autorizzazioni. Saranno adottate tutte le misure per minimizzare i consumi per l'innaffiamento dei campi sportivi in terra battuta e manto erbose misti e per l'irrigazione manuale delle fioriere in area pubblica. Limitazioni quindi all'uso dell'acqua potabile fino a fine mese su tutto il territorio di Verona. Noi tra poco torniamo in redazione e scopriamo le notizie che noi giungono dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà a derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Anzi, abbiamo parlato delle persone anziane che sono le più fragili in questo periodo così caldo, spesso con una vita poco sociale. Beh, a proposito, quanti sono gli anziani? 54.000 over 75 veronesi sono anziani e vivono soli. Momenti di criticità in quest'estate, perché hanno bisogno di tanti, tantissimi servizi. Infatti gli anziani ultra 75 anni che vivono soli dal punto di vista anagrafico a Verona sono 54.000, cioè la metà degli over 75, che complessivamente, pensate, sono 117.938. La solitudine delle persone anziane è una criticità che deve essere affrontata con una rete di solidarietà. Proprio la solitudine rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità, soprattutto in estate, quando i familiari sono in vacanza, i negozi di vicinato chiudono per ferie e i servizi si riducono. Per alcuni anziani diventa impossibile anche solo andare a fare la spesa, perché il negozio sotto casa è chiuso. Poi con il caldo, certo, non è assolutamente facile. Nelle aree rurali ci sono reti sociali più solide per gli anziani soli. La rete di parenti, amici e vicini fornisce, secondo un'indagine Istat, sostegno e aiuto nella vita quotidiana e svolge un ruolo protettivo dal rischio di esclusione sociale e situazioni e contesti fragili. La solitudine colpisce di più gli ultra 75 anni che vivono in città.

Tra poco insieme torneremo in redazione ancora. Buon giovedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia. Questa è la prima unica radio di Verona. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'estate, il nuovo concorso del quotidiano L'Arena, che continuerà fino alla fine proprio di questo mese. Partecipare è semplice. Da lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, quindi scoprire la lettera del giorno e comporre il codice settimanale. Poi basta registrarsi o loggarsi sul sito larena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Torniamo insieme in redazione e scopriamo cosa sta accadendo a Verona e in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Tre gatti lasciati senza assistenza per sei mesi in una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la LAV di Verona intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali trovati tra sporcizie ed escrementi avevano parassiti e in due casi ferite al collo provocate da collari troppo stretti. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 13 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra alle Golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. A Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. E ancora incendi in questa estate di roghi, oltre 10 ore di lavoro per spegnere le fiamme divampate ieri sul monte Formiga tra Crespadoro e la Lessinia Veronese a Campofontana. Distrutta un'ampia area destinata a pascolo, in azione Vigili del Fuoco, Protezione Civile e un elicottero con una trentina di lanci d'acqua. Ancora da accertare le cause. Sarà abbattuto per motivi di sicurezza il grande cedro dei giardini di Piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento. Lo ha deciso il Comune di Verona dopo aver inizialmente sospeso l'intervento contestato da un comitato di cittadini. L'ultima perizia ha accertato danni irreversibili a radici e chioma con il rischio di caduta di grossi rami. Ferragosto, nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21.30, appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eyvazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: E un altro salto nel passato ad aprire un'altra ora da vivere insieme della nostra mattinata. Ancora ben trovati, un altro flashback su Radio Verona. E tra poco parliamo del sondaggio dell'Hellas Verona per il nuovo stadio in città.

0: middle ground.
1: Tramite il proprio sito ufficiale l'Elas Verona ha informato che nei prossimi giorni prenderà il via un'indagine, un sondaggio dedicato, questo sondaggio, al progetto del nuovo stadio in città. La società scaligera ha manifestato l'interesse alla riqualificazione dello stadio Bentegodi di Verona con studio di fattibilità e progetto preliminare da presentare a settembre. Da qui l'idea di chiedere ai tifosi come vogliono sia il nuovo stadio. Vogliono proprio il parere dei tifosi e ben presto ci sarà questo sondaggio da poter compilare questa indagine dedicata al progetto del nuovo stadio di Verona. La nota dell'Ellas spiega che per garantire un processo strutturato e rappresentativo, il club contatterà direttamente diversi gruppi chiave della comunità, tra cui abbonati, tifosi, partner commerciali e rappresentanti del territorio del quartiere, per coinvolgerli nella compilazione di un questionario specifico. L'obiettivo è proprio quello di raccogliere pareri, esigenze e aspettative per accompagnare la nascita di una nuova struttura, una bella iniziativa che dà voce alla città.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Verona, Ferragosto, dal lago di Garda, la città di Verona, Ferragosto, da grandi, grandissimi numeri per ciò che concerne il turismo nel nostro territorio. A pochi giorni, proprio dal 15 agosto, il Garda registra un'occupazione importante, quasi dell'84%, con il Basso Lago che va ben oltre l'84%, ottima anche Verona, che raggiunge quasi l'81% di occupazione. Tra poco insieme ne parliamo. Nel frattempo su Radio Verona è in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale. Scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo.

0: Radio Verona.
1: Con l'avvicinarsi di Ferragosto, il turismo tra la città di Verona, la sponda veronese del Lago di Garda si conferma solido e in crescita. A pochi giorni, dal 15 agosto, il lago registra una media di occupazione alberghiera dell'84% per le notti del 14 e 15 agosto, mentre la città di Verona raggiunge l'80,3%. Nella sola notte di Ferragosto i dati salgono oltre l'84% sul Garda e oltre l'81% nel capoluogo. Questo quadro emerge dai dati da poco pubblicati. Quindi dal Lago di Garda la città sarà un Ferragosto di grandi numeri per ciò che concerne il turismo nel nostro territorio. Tantissimi turisti che sono venuti a trovarci.

scorre velocemente la nostra mattinata vissuta insieme. Siete con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi insieme fino alle 15. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610 se volete messaggiarci anche in pausa pranzo. La nostra app radioverona.it, se siete in partenza anche per il Ferragosto, potete portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Il sito internet radioverona.it, stessissimo utilizzo, potete ascoltarci in streaming se lo volete. Tra poco torniamo in redazione.

0: Natale.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: parlare d'amore.
1: Quali sono le ultime notizie che ne giungono da Verona, dalla città, ma anche dalla provincia, dalla nostra regione? Le scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale di Radio Verona, completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. È morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra, le golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Resta critico l'incendio tra il Monte Formiga e il Monte Porto a Crespadoro, al confine con la Lessigna veronese. Le fiamme sono ripartite nella notte, continuando a bruciare sterpaglie e piante a 1400 metri di quota. Dall'alba è tornato in azione l'elicottero, mentre iniziano problemi di approvvigionamento idrico. Vigili del fuoco e protezione civile ancora al lavoro. Intanto a Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio, scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. Dopo l'intossicazione da monossido ieri, l'albergo di Peschiera dovrà restare chiuso qualche giorno per la sostituzione di un'intera canna fumaria. Agli ospiti è stata comunque offerta una sistemazione di livello superiore. Lucio Salgaro.
7: Stanno tutte bene le 15 persone soccorse ieri all'hotel La Nuova Barcaccia di Peschiera dopo i malori provocati dal monossido di carbonio. Dopo un primo ricovero in diverse strutture, per buona parte di loro è stato necessario un passaggio presso la camera iperbarica di Villa Franca, proprio per togliere dal circolo del sangue il monossido. Dopo il trattamento, nella serata di ieri i pazienti, alcuni minori, sono stati trattenuti per alcune ore in osservazione prima di essere dimessi. Le rilevazioni del nucleo biologico dei vigili del fuoco già nella serata di ieri avevano registrato un forte calo della presenza di monossido nei locali dell'hotel interessati dal fenomeno. Principale indiziata della diffusione del gas killer è una condotta di scarico dei fumi della centrale termica, in questo periodo utilizzata per l'acqua sanitaria. La proprietà dell'albergo, in una lotta contro il tempo, ha incaricato una ditta per la sostituzione dell'intera canna fumaria dalla caldaia al tetto. Nel frattempo però l'hotel deve rimanere chiuso. Si tratta di una pausa di alcuni giorni, probabilmente fino a lunedì. Ai 62 ospiti è stato offerto di spostarsi in un albergo di categoria superiore nella vicina Lazise.
6: A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde, spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. 3 gatti lasciati senza assistenza per 6 mesi in una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la NAV di Verona, intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali, trovati tra sporcizie ed escrementi, avevano parassiti e in 2 casi feriti al collo provocate da collari troppo stretti. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21:30 appunto appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eivazov. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. C'è ufficialmente un caso in casa Verona ed è quello legato a Lorenzo Montipò. Il portiere ha rifiutato il Venezia, la destinazione lagunare, in prestito. Vuole un trasferimento a titolo definitivo e quindi adesso rischia davvero di essere un separato in casa per il Verona Lorenzo Montipò, anche con un ingaggio particolarmente pesante per i parametri del club, da 1,5 milioni di euro lordi. Non sarà facile trovare una sistemazione a Montipò, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Intanto si avvicina la gara di Coppa Italia contro la Virtus Entella, il primo impegno ufficiale della stagione dei gialloblu. Non ci sarà in attacco Daniel Mosquera. Baroni continuerà nel solco degli amichevoli precampionato, e sul terreno di gioco del Bentegodi vedremo anche dei volti nuovi come Mulattieri, prima punta probabilmente di questo Verona, con Compagnoni invece probabile titolare sulla corsia di destra. Linea allo studio.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
6: Al momento sulla Milano-Venezia in direzione Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Sirmione. Si segnala inoltre una coda all'altezza di Peschiera del Garda, sempre per l'intensità della circolazione. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena. Permane la circolazione a velocità ridotta tra Trento Nord e Affi in carreggiata opposta, dunque verso il Brennero. Traffico intenso con disagi tra Verona Nord e Trento Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: torna la festa del tartufo nero del Monte Baldo. Tanti eventi per grandi ma anche per bambini, stand enogastronomici, dove si potranno gustare tantissime specialità. Inoltre ci sarà anche l'esposizione e la vendita di prodotti a base di tartufo. Torna a partire dal 28 di agosto. Un evento da segnare in agenda. Tra poco scopriamo tutti i dettagli insieme.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: ancora ben trovati, quasi buon pranzo, tutto pronto per la 17ª edizione della festa del tartufo nero del Monte Baldo, in programma dal 28 al 31 agosto a Caprino Veronese, manifestazione che sarà inaugurata ufficialmente sabato 29 agosto alle ore 11, manifestazione che affiancherà le proposte culinarie, un programma che prevede tantissimi appuntamenti culturali e sportivi, spettacoli musicali ogni sera e tante iniziative, un evento importante anche per il 10° anniversario della scultura del tartufo a Caprino Veronese, il 7° raduno di auto storiche, la manifestazione ludico motori a tartufando social ride e il 2° moto tartufo del Monte Baldo. Spazio inoltre al lavoro sul campo con le dimostrazioni pratiche di cuccioli avviati alla ricerca del tartufo. Nella serata di sabato 29 agosto alle 19:30 inoltre tornerà a Caprino sotto le stelle, artisti, giochi in legno e spettacoli per le vie del centro grazie al contributo dell'amministrazione e al sostegno delle aperture serali degli esercenti. Domenica 30 agosto si terrà una cena solidale su prenotazione e menù fisso. La festa del tartufo nero di Monte Baldo è organizzata dall'associazione Il Tartufo del Monte Baldo in collaborazione con l'associazione Tartufai Veronesi Baldolessini e la Proloco di Caprino Veronese e tante realtà locali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa delle attività eruttive dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: papà.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
5: Let's go, girls.

Buon pranzo a tutti quanti voi, buona pausa pranzo per tutti coloro che stanno lavorando in questi giorni. Dopo la informazione nazionale e internazionale, dopo il nostro top record, la nostra bella novità discografica settimanale, ce ne sono tante belle anche questa settimana, e dopo il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme la nostra lunga mattinata, in questo caso la nostra pausa pranzo. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610, se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Un diamante per Amia, c'è un progetto con l'Università di Verona per raccogliere dati tramite l'intelligenza artificiale e migliorare i servizi. C'è un'operazione che ha ricevuto anche un finanziamento dal bando Ricerca e Sviluppo 2026 promosso da Fondazione Cari Verona, che è un nuovo importante passo per rendere più moderno il servizio di raccolta rifiuti nella città scaligera. Il tutto, come dicevo, nasce con la collaborazione con l'Ateneo Scaligero, con l'Università di Verona. Secondo quanto annunciato, l'azienda in-house e l'Ateneo lavoreranno insieme nello sviluppo di un sistema informatico avanzato che, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, trasformerà i dati raccolti dal nuovo sistema di gestione dei rifiuti in conoscenza operativa fondamentale per ottimizzare il servizio su tutto il territorio. Il progetto è stato denominato Diamante. L'iniziativa coinvolge dipartimenti di informatica dell'Università di Verona e ha l'obiettivo di valorizzare le grandi quantità di dati raccolti grazie alla progressiva digitalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti realizzata proprio negli ultimi anni. Le informazioni analizzate non riguarderanno i dati personali degli utenti o dettagli su conferimenti individuali, ma resteranno sempre concentrate sull'operatività del servizio. Si tratta di dati provenienti dai nuovi contenitori con il controllo degli accessi e sensori di riempimento, dal tracciamento GPS che interessa ormai tutti i mezzi dell'azienda, dai dati sui conferimenti effettuati e dalle segnalazioni ricevute tramite l'ufficio relazioni con il pubblico e l'app Amia Verona. Diamante punta ad andare oltre la semplice raccolta numerica, integrando e valorizzando i dati che saranno trasformati in informazioni di qualità, utili poi per supportare decisioni operative di più alto livello e quindi una migliore gestione dei rifiuti e la possibilità per tutti quanti noi di vivere su un territorio sempre più pulito. Abbiamo appena parlato di Diamante, questo progetto importantissimo di Amia in collaborazione con l'Università di Verona. Ci colleghiamo e parliamo anche delle nuove regole che riguardano la vita delle nostre automobili. Ci sarà più riciclo, meno rifiuti e più riutilizzo dei materiali critici, e il tutto tocca 10-12 milioni di veicoli annui. Al via le nuove regole dell'Unione Europea. Nella prossima ora, dopo l'informazione locale di Radio Verona, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovati a Veronetta. Lavori conclusi in tempo per la riapertura delle scuole, lo ha annunciato questa mattina l'assessore Tommaso Ferrari. Dal 24 agosto partiranno le asfaltature nelle strade interessate dal cantiere, da via 20 settembre a Lungadige Porta Vittoria, con conclusione prevista l'8 settembre. Agli sgoccioli anche la nuova rete fognaria potenziata per lo scarico delle acque meteoriche nell'Adige. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Non ce l'ha fatta l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra. Il conducente dell'auto che l'ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. Silvia Beltrami.
6: Si sapeva fin da subito che era in condizioni disperate. Il tentativo di rianimarlo sul posto è durato 45 minuti, l'arrivo in ospedale, il ricovero in terapia intensiva, ma nulla è valso tutto ciò. L'88enne investito l'altra mattina in via Murari Bra mentre attraversava la strada non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dopo l'investimento da parte di quest'auto, una macchina aziendale il cui conducente ora sarà indagato per omicidio stradale. La macchina proveniva da via Roveggia. L'uomo al volante non si è accorto di quell'anziano che stava attraversando, lontano in verità, dalle strisce pedonali. Un urto tremendo. L'anziano è volato per qualche metro prima di finire a terra. La dinamica dell'incidente è sempre a vaglio della polizia locale, che la sta ricostruendo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state subito acquisite. Non sembra, come era stato riferito inizialmente, che l'anziano stesse guardando il telefono mentre attraversava. È la terza vittima dell'anno in città, dopo un'altra anziana, 82 anni, investita il 6 febbraio in via Centro, e un motociclista che ha perso la vita sulla Bresciana il 1 giugno. I pedoni e i motociclisti, gli utenti più fragili.
4: Cambiamo argomento. 80 nuovi platani saranno piantati a ottobre in via Preare al posto dei 62 tigli abbattuti la scorsa primavera per problemi alle radici prima dei lavori per la pista ciclabile. Una rimozione che aveva scatenato le proteste delle opposizioni. Terminato il cantiere, i sopralluoghi hanno ora confermato la nuova piantumazione. Sentiamo l'assessore a strade e giardini, Federico Benini.
7: A ottobre di quest'anno verrà fatto il lavoro, verranno messi 80 platani, quindi delle piante anche importanti. E quindi alla fine, come avevamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, via Preare sarà una via, oltre per la pista ciclabile, riqualificata, con un filare di alberi più importante di prima, più numeroso di prima, e diciamo con messo a dimora in luoghi giusti, nel senso che proprio è stato fatto apposta un filare lì che sia assolutamente parallelo rispetto alla strada, rispetto alla ciclabile, e quindi che andrà ad aumentare fra un paio di mesi significativamente il patrimonio arboreo in quella via rispetto a prima.
4: Delusione del veronese per il mancato show dell'eclissi. Il fenomeno ieri sera è stato nascosto dalle nuvole. Tiziana Bronzato.
8: La grande attesa è stata delusa. Il grande teatro del cielo non ci ha regalato nessuna illusione. In tutto il veronese il sole nero è rimasto nascosto dietro le nuvole. Delusi gli oltre 300 che avevano raggiunto il rifugio di Podestaria. Delusi coloro che, occhialini in mano, hanno sperato sino all'ultimo che la foschia scomparisse. scomparisse. Il cielo si è oscurato del tutto solo in pochi paesi, Groenlandia, Islanda, Spagna, oltre alla zona della Russia a ridosso dell'Artico. La Luna in Italia ha coperto il disco solare per un massimo di 94,8%. Per non perdersi questa occasione, molti si sono collegati con i siti grazie alle dirette web. L'ultima eclissi di sole visibile dall'Europa risale all'11 agosto 1999. Bisognerà attendere il 2 agosto del 2027 per l'eclissi totale di sole, già nota come eclissi del secolo. Durerà 8 minuti, ma dall'Italia, nuvole permettendo, sarà visibile in modo parziale. Nel frattempo, gli occhi continuano a essere puntati al cielo per non perdere lo sciame delle stelle cadenti. Il passaggio delle Perseidi che continua.
4: Il caldo a Verona spinge i turisti a soluzioni decisamente originali. Una turista giapponese è stata fotografata a Ponte Navi mentre passeggiava completamente coperta da una sorta di tuta antisole simile ad una tenuta spaziale, una protezione estrema contro raggi ultravioletti e temperature di questi giorni che non è certo passata inosservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Sirmione. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena. Permane la circolazione a velocità ridotta tra Rovereto Sud e Affi, in carreggiata opposta dunque verso il Brennero. Ancora traffico intenso con disagi tra Verona Nord e Trento Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

e ancora ben trovati. Da oggi in tutta l'Unione Europea entrano in vigore le nuove leggi sul fine vita delle automobili che porteranno più riciclo, meno rifiuti e più riutilizzo dei materiali critici. Entrano in vigore all'interno dell'Unione Europea le nuove norme relative alla progettazione, produzione, raccolta e trattamento a fine vita dei veicoli, volte a rafforzare l'economia circolare nel settore automobilistico, volte al riciclo e a sostenere l'autonomia strategica dell'Europa. Ogni anno in Europa dai 10 ai 12 milioni di veicoli raggiungono infatti la fine del loro ciclo di vita e vengono trattati come rifiuti. Ma i veicoli fuori uso, secondo quanto afferma la Commissione Europea, rappresentano una fonte affidabile di materie prime davvero preziose. Pertanto, questi veicoli non vengono gestiti in modo adeguato, possono causare anche problemi ambientali e da questo la volontà di promuovere il recupero, il riutilizzo e il riciclaggio di acciaio, alluminio, rame o plastica dei veicoli che ormai sono giunti a fine vita. Il regolamento introduce i primi obiettivi obbligatori in assoluto a livello europeo relativi al contenuto di plastica riciclata nei veicoli al fine di stimolare la domanda di materiali riciclati, le misure volte a incoraggiare il riutilizzo, la rigenerazione e il ricondizionamento aumenteranno la disponibilità di ricambi di seconda mano. Quindi ben presto, quando dovremo riparare la nostra autovettura, potremo essere in grado di trovare anche ricambi meno costosi perché di seconda mano.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

abbiamo parlato di automobili e della nuova direttiva europea, ricambi anche di seconda mano nei prossimi anni in tutta Europa per risparmiare un pochino sui pezzi che sono necessari per riparare le nostre automobili, in quanto le parti delle automobili saranno riciclate. A proposito di mobilità, a Verona parte la sperimentazione con gli scooter elettrici. Scopriamo tutti i dettagli dopo l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo asso esercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero, c'è Conne Lamberti in finale nei 50 d'orso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Pone oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: pesche.
1: C'è una bella novità per ciò che concerne la città di Verona e la mobilità. Proprio a Verona parte la sperimentazione con gli scooter elettrici. Parte proprio oggi la sperimentazione del servizio dello sharing degli scooter di Beat Mobility, con una flotta iniziale di 50 scooter elettrici. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ampliare e integrare la possibilità di spostamento sul territorio, offrendo così a tutti quanti noi, ai cittadini, ai visitatori, ai turisti e ai pendolari, una soluzione di mobilità alternativa all'automobile completamente elettrica. L'area operativa interesserà la città di Verona. I comuni raggiunti dal servizio saranno anche San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo, Castel d'Azzano, Pescantina, Negrar, Bussolengo, Somma Campagna, Sona e Villafranca. Sarà possibile raggiungere i comuni di Lazzise e Peschiera in via sperimentale. Verranno poi valutati con attenzione i risultati di questo test, sia sul piano della rispondenza alle esigenze dei residenti, pendolari e turisti, sia sotto il profilo del rispetto delle norme di circolazione. Elemento centrale del servizio sarà la gestione ordinata della sosta. Gli scooter elettrici dovranno essere parcheggiati esclusivamente negli appositi stalli moto, una modalità che punta a garantire un utilizzo corretto dello spazio pubblico, preservare il decoro urbano e favorire una convivenza equilibrata tra le diverse forme di mobilità. Gli scooter saranno a disposizione sia dei residenti di Verona che dei comuni limitrofi e anche dei numerosi turisti che ogni anno, come in questo periodo, raggiungono la città e tutto il territorio circostante. Una bella iniziativa che riguarda proprio la città di Verona e diversi paesi della provincia.

pranzo a tutti quanti voi. Spostiamoci almeno mentalmente a settembre. Dal 12 al 28 settembre arrivano mostre diffuse e incontri sul circo a Salieri Extra nel comune di Legnago. Infatti proprio dal 12 settembre prenderà il via Salieri Extra, il programma di mostre, esposizioni diffuse, incontri e iniziative culturali che accompagnerà i cittadini e i visitatori fino alla chiusura della sesta edizione del festival. Musei, attività commerciali, spazi pubblici e luoghi della cultura saranno coinvolti in un percorso che porterà il festival oltre il palcoscenico, mettendo in dialogo artisti circensi, musica, fotografia e installazioni nel cuore di Legnago. Ad aprire il calendario, il 12 settembre sarà un'installazione speciale composta da grandi totem fotografici alti circa 2 metri, realizzati con scatti d'autore dedicati agli artisti protagonisti della sesta edizione, davanti al Duomo in Piazza della Libertà, davanti al Torrione, emblema storico della città di Legnago, e nel piazzale antistante il Teatro Salieri. Sempre negli spazi antestanti il Teatro Salieri saranno presentate le storiche carovane da circo provenienti dalla collezione del circo di Livio Togni e famiglia, un suggestivo allestimento che richiama il fascino del circo. Dal 18 settembre il calendario di Salieri Extra proseguirà. Presso il centro ambientale archeologico, il Museo Civico di Legnago, sarà inaugurata una grande esposizione dedicata alla fotografia attraverso le esposizioni riunite sotto il titolo Circostanze Verticali, che racconteranno il festival e il circo attraverso gli sguardi di fotografi e studenti. Sabato 19 poi è sempre a Legnago, il percorso proseguirà con l'inaugurazione di altre 2 mostre. La prima è dedicata alla Grande Orfei. Sarà inaugurata inoltre un'altra mostra, il Circo allo Specchio, una mostra di pittura dell'artista Silvio San Giorgi, allestita presso le vetrine dello spazio Geometrie Variabili in Piazza Garibaldi. Tantissime le mostre e gli eventi inerenti il circo a Legnago a partire dal prossimo 12 di settembre.

0: è Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: torniamo insieme in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano la nostra città, la città di Verona, la provincia, la nostra regione. A seguire daremo voce a oltre 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia, pronti a raccontare a noi il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra, le golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Resta critico l'incendio tra il Monte Formiga e il Monte Porto a Crespadoro, al confine con la Lessigna veronese. Le fiamme sono ripartite nella notte, continuando a bruciare sterpaglie e piante a 1400 metri di quota. Dall'alba è tornato in azione l'elicottero, mentre iniziano problemi di approvvigionamento idrico. Vigili del fuoco e protezione civile ancora al lavoro. Intanto a Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio, scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. Dopo l'intossicazione da monossido ieri, l'albergo di Peschiera dovrà restare chiuso qualche giorno per la sostituzione di un'intera canna fumaria agli ospiti. È stata comunque offerta una sistemazione di livello superiore. Lucio Salgaro.
5: Stanno tutte bene le 15 persone soccorse ieri all'hotel La Nuova Barcaccia di Peschiera dopo i malori provocati dal monossido di carbonio. Dopo un primo ricovero in diverse strutture, per buona parte di loro è stato necessario un passaggio presso la camera iperbarica di Villa Franca, proprio per togliere dal circolo del sangue il monossido. Dopo il trattamento, nella serata di ieri i pazienti, alcuni minori, sono stati trattenuti per alcune ore in osservazione prima di essere dimessi. Le rilevazioni del nucleo biologico dei vigili del fuoco già nella serata di ieri avevano registrato un forte calo della presenza di monossido nei locali dell'hotel interessati dal fenomeno. Principale indiziata della diffusione del gas killer è una condotta di scarico dei fumi della centrale termica, in questo periodo utilizzata per l'acqua sanitaria. La proprietà dell'albergo, in una lotta contro il tempo, ha incaricato una ditta per la sostituzione dell'intera canna fumaria dalla caldaia al tetto. Nel frattempo però l'hotel deve rimanere chiuso. Si tratta di una pausa di alcuni giorni, probabilmente fino a lunedì. Ai 62 ospiti è stato offerto di spostarsi in un albergo di categoria superiore nella vicina Lazzise.
4: A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde, spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. Tre gatti lasciati senza assistenza per 6 mesi in una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la NAV di Verona intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali, trovati tra sporcizie ed escrementi, avevano parassiti e in 2 casi ferite al collo provocate da collari troppo stretti. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21.30 appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eyvazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie alla nostra redazione per l'informazione locale. Siamo noi solitamente a parlare ai giovani, alle nuove generazioni, di ecologia, di sostenibilità, di ambiente. Tra qualche secondo invece dobbiamo ascoltare noi dobbiamo ascoltare la voce di oltre 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia, che hanno creato un podcast radiofonico e ci consegnano così il loro punto di vista sulle sfide ambientali, sulle sfide sociali, sull'ecologia della nostra città.
6: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico.
7: Riconoscete questo suono? È il cuore di Verona, Piazza Erbe, nell'ora di punta del sabato pomeriggio. Un'ondata di suoni ed energia pura, ma anche tantissimi stimoli acustici che mettono a dura prova il nostro cervello.
8: Esatto. In quel momento la nostra mente è costretta a fare i salti mortali. Deve attivare quello che in psicoacustica chiamiamo effetto cocktail party. Uno sforzo mentale enorme per riuscire a sentire cosa ti sta dicendo l'amico di fianco a te, filtrando le altre 100 voci intorno. Divertente, sì, ma dopo un'ora la tua attenzione è praticamente prosciugata.
7: Ma la magia delle nostre città è che basta cambiare l'orario per cambiare completamente il mondo sonoro. Sentite cosa succede nello stesso identico posto, ma qualche ora dopo?
8: Incredibile, vero? Stesse coordinate geografiche, ma siamo passati dal frastuono al suono silenzioso. I banchi del mercato sono chiusi, i bar sono spenti. Restano solo i suoni discreti della pietra e della natura che si sveglia.
7: Questo è il momento in cui la piazza si svuota. Il rumore della fontana, che di giorno non notiamo nemmeno, all'alba si trasforma in una specie di rumore bianco che abbassa il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, e ci regala un senso di pace immediato.
8: Un altro perfetto esempio a Verona? Pensate a Corso Porta Nuova o a Corso Milano. Alle 8 del mattino sono un inferno di clacson, frenate e motori dei motorini che sprecciano per andare a scuola o al lavoro. Un vero stress per il sistema nervoso.
7: Ma provate a passare da lì a mezzanotte. Il traffico sparisce e camminare sotto i portici diventa quasi terapeutico. Sentite il rumore dei vostri passi, il vento tra le crepe dei palazzi storici. Il cervello finalmente stacca la spina e si ricarica.
8: La lezione di oggi? Non serve scappare chissà dove per trovare il silenzio che fa bene la mente. A volte basta solo saper scegliere l'orario giusto per riscoprire la nostra città.
7: Guardate Verona con le orecchie, non solo con gli occhi. Buon ascolto.
8: E buon silenzio a tutti.
9: Con
6: con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

bellissima ora da vivere insieme su Radio Verona. La stiamo vivendo con il caldo, ma anche con le notizie più belle da condividere. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Potete raccontarci cosa state facendo di bello, cosa farete di bello nei prossimi giorni. A proposito di prossimi giorni, da venerdì 21 a domenica 23 agosto si svolgerà la 33esima edizione del Palio delle Mura, una manifestazione che animerà il lungo lago con musica dal vivo, proposte gastronomiche e la storica regata nel canale di mezzo. Ovviamente vi sto parlando di Peschiera del Garda. Torna questa bella edizione del Palio delle Mura, ci sarà anche tantissima musica. L'inaugurazione è fissata per venerdì 21 agosto alle 18:30 con l'apertura degli stand gastronomici che proporranno tante specialità tipiche del lago di Garda. La serata poi continuerà facendoci ballare tutti quanti noi a partire dalle 22. Sabato 22 agosto gli stand saranno attivi sia a pranzo che a cena. In serata dalle 22 ci sarà una formazione che rende omaggio al repertorio di Zucchero. La manifestazione poi proseguirà domenica 23 agosto con stand gastronomici aperti per tutta la giornata. Alle 12:30 in programma un tributo a Lucio Battisti, mentre alle 22 la conclusione sarà con tanta musica che ci farà riassaporare i grandi successi di Vasco Rossi. Gli eventi si terranno tra il lungolago Garibaldi e il lungolago Porto Esterno a Peschiera del Garda. Una bella opportunità da vivere nel weekend dal 21

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

torneremo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. A proposito di provincia, a Costermano sul Garda arriva la festa della quarta d'agosto, una bella opportunità da vivere dal 20 al 24 di agosto. Proprio a Costermano del Garda sarà teatro della 52esima edizione della storica festa della quarta d'agosto, 5 serate all'insegna di musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età. Tanta musica da ballare, ma non solo, la musica sarà protagonista di ogni serata grazie a concerti live, DJ set che animeranno la pista da ballo. Per i più piccini saranno disponibili gratuitamente giochi gonfiabili e l'angolo dei truccabimbi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Sigfrido Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La Procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi, un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: ancora insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record della musica anni 90. Questa è Radio Verona e la colonna sonora dell'estate 2026 in mia compagnia. Sono Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Vi ricordo anche che da oggi fino al 16 di agosto a San Zeno di Montagna in piazza Schena ci sarà una speciale manifestazione dedicata al Ferragosto, caratterizzata da musica live, DJ set, concerti e spettacoli. Tutto a ingresso libero e gratuito. L'evento Ferragosto per le vie di San Zeno di Montagna, organizzato in collaborazione con Lago di Garden Love, propone 4 giornate ricche di tantissime iniziative pensate per tutti, per un pubblico di tutte le età. Il programma prevede anche street food gourmet, birra artigianale e mercatini, elementi che affiancheranno gli appuntamenti di intrattenimento e quelli musicali. Sì, perché la musica sarà protagonista, con tanti spettacoli distribuiti durante l'intero periodo, a partire per l'appunto da questa sera e fino al giorno dopo Ferragosto, fino al 16 di agosto. Non mancheranno attività dedicate ai bambini e alle famiglie, oltre che a tante occasioni per socializzare. Tutti gli eventi, come dicevo, sono a ingresso gratuito.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

conclude il nostro giovedì. Ci sentiamo domani per vivere insieme l'ultimo giorno di questa settimana. Ferragosto non ci sentiremo. Vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per condividere con voi tantissime curiosità, notizie che arrivano dal nostro territorio, ma non solo, anche dall'Italia e dal mondo. Vi auguro uno splendido caldo pomeriggio e vi ricordo che tra un'oretta, dopo le 16 con voi, ci sarà a farvi compagnia la nostra Daisy. Ancora buona continuazione, buona serata, vi aspetto domani mattina dopo le 9. Tra poco torna protagonista l'informazione su Radio Verona.

0: gusto.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Summer Selection, le

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovati a Veronetta. Lavori conclusi in tempo per la riapertura delle scuole, lo ha annunciato questa mattina l'assessore Tommaso Ferrari. Dal 24 agosto partiranno le asfaltature nelle strade interessate dal cantiere da via 20 settembre a Lungadige Porta Vittoria, con conclusione prevista l'8 settembre. Agli sgoccioli anche la nuova rete fognaria potenziata per lo scarico delle acque meteoriche nell'Adige. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Non ce l'ha fatta l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra. Il conducente dell'auto che l'ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. Silvia Beltrami.
4: Si sapeva fin da subito che era in condizioni disperate. Il tentativo di rianimarlo sul posto è durato 45 minuti, l'arrivo in ospedale, il ricovero in terapia intensiva, ma a nulla è valso tutto ciò. L'88enne investito l'altra mattina in via Murari Bra mentre attraversava la strada non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dopo l'investimento da parte di quest'auto, una macchina aziendale il cui conducente ora sarà indagato per omicidio stradale. La macchina proveniva da via Roveggia, l'uomo al volante non si è accorto di quell'anziano che stava attraversando, lontano in verità, dalle strisce pedonali, un urto tremendo. L'anziano è volato per qualche metro prima di finire a terra. La dinamica dell'incidente è sempre a vaglio della polizia locale, che la sta ricostruendo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state subito acquisite. Non sembra, come era stato riferito inizialmente, che l'anziano stesse guardando il telefono mentre attraversava. È la terza vittima dell'anno in città, dopo un'altra anziana, 82 anni, investita il 6 febbraio in via Centro, e un motociclista che ha perso la vita sulla Bresciana il 1 giugno. I pedoni e i motociclisti, gli utenti più fragili.
3: Cambiamo argomento. 80 nuovi platani saranno piantati a ottobre in via Preare al posto dei 62 tigli abbattuti la scorsa primavera per problemi alle radici prima dei lavori per la pista ciclabile. Una rimozione che aveva scatenato le proteste delle opposizioni. Terminato il cantiere, i sopralluoghi hanno ora confermato la nuova piantumazione. Sentiamo l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
5: A ottobre di quest'anno verrà fatto il lavoro, verranno messi 80 platani, quindi delle piante anche importanti. E quindi alla fine, come avevamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, via Preare sarà una via, oltre per la pista ciclabile, riqualificata, con un filare di alberi più importante di prima, più numeroso di prima, e diciamo con messo a dimora in luoghi giusti, nel senso che proprio è stato fatto apposta un filare lì che sia assolutamente parallelo rispetto alla strada, rispetto alla ciclabile, e quindi che andrà ad aumentare fra un paio di mesi significativamente il patrimonio arboreo in quella via rispetto a prima.
3: Delusione del veronese per il mancato show dell'eclissi. Il fenomeno ieri sera è stato nascosto dalle nuvole. Tiziana Bronzato.
6: La grande attesa è stata delusa. Il grande teatro del cielo non ci ha regalato nessuna illusione. In tutto il veronese il sole nero è rimasto nascosto dietro le nuvole. Delusi gli oltre 300 che avevano raggiunto il rifugio di Podestaria. Delusi coloro che, occhialini in mano, hanno sperato sino all'ultimo che la foschia scomparisse. Il cielo si è oscurato del tutto solo in pochi paesi, Groenlandia, Islanda, Spagna, oltre alla zona della Russia a ridosso dell'Artico. La Luna in Italia ha coperto il disco solare per un massimo di 94,8%. Per non perdersi questa occasione, molti si sono collegati con i siti grazie alle dirette web. L'ultima eclissi di sole visibile dall'Europa risale all'11 agosto 1999. Bisognerà attendere il 2 agosto del 2027 per l'eclissi totale di sole, già nota come eclissi del secolo. Durerà 8 minuti, ma dall'Italia, nuvole permettendo, sarà visibile in modo parziale. Nel frattempo, gli occhi continuano a essere puntati al cielo per non perdere lo sciame delle stelle cadenti. il passaggio delle persedi che continua.
3: Il caldo a Verona spinge i turisti a soluzioni decisamente originali. Una turista giapponese è stata fotografata a Ponte Navi mentre passeggiava completamente coperta da una sorta di tuta antisole simile ad una tenuta spaziale, una protezione estrema contro raggi ultravioletti e temperature di questi giorni che non è certo passata inosservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle Prealpi.
2: Radio Verona Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
14: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale di 50 metri dorso femminile che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: domenica.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra, le golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Resta critico l'incendio tra il Monte Formiga e il Monte Porto a Crespadoro, al confine con la Lessigna veronese. Le fiamme sono ripartite nella notte, continuando a bruciare sterpaglie e piante a 1400 metri di quota. Dall'alba è tornato in azione l'elicottero, mentre iniziano problemi di approvvigionamento idrico. Vigili del fuoco e protezione civile ancora al lavoro. Intanto a Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. Dopo l'intossicazione da monossido ieri, l'albergo di Peschiera dovrà restare chiuso qualche giorno per la sostituzione di un'intera canna fumaria. Agli ospiti è stata comunque offerta una sistemazione di livello superiore. Lucio Salgaro.
5: Stanno tutte bene le 15 persone soccorse ieri all'hotel La Nuova Barcaccia di Peschiera dopo i malori provocati dal monossido di carbonio. Dopo un primo ricovero in diverse strutture, per buona parte di loro è stato necessario un passaggio presso la camera iperbarica di Villa Franca proprio per togliere dal circolo del sangue il monossido. Dopo il trattamento, nella serata di ieri i pazienti, alcuni minori, sono stati trattenuti per alcune ore in osservazione prima di essere dimessi. Le rilevazioni del nucleo biologico dei vigili del fuoco già nella serata di ieri avevano registrato un forte calo della presenza di monossido nei locali dell'hotel interessati dal fenomeno. Principale indiziata della diffusione del gas killer è una condotta di scarico dei fumi della centrale termica, in questo periodo utilizzata per l'acqua sanitaria. La proprietà dell'albergo, in una lotta contro il tempo, ha incaricato una ditta per la sostituzione dell'intera canna fumaria dalla caldaia al tetto. Nel frattempo però l'hotel deve rimanere chiuso. Si tratta di una pausa di alcuni giorni, probabilmente fino a lunedì. Ai 62 ospiti è stato offerto di spostarsi in un albergo di categoria superiore nella vicina Lazise.
4: A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde, spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. 3 gatti lasciati senza assistenza per 6 mesi in una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la LAV di Verona, intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali, trovati tra sporcizie ed escrementi, avevano parassiti e in 2 casi feriti al collo provocate da collari troppo stretti. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21.30 appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eivazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle Prealpi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da Daisy e da Radio Verona. Iniziamo subito con questo disco flashback, Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Allora, cari amici, non c'è pace tra gli ulivi, è caldo, caldo, caldo, anche se ho appena letto un articolo di Giuliacci che ha detto: domenica temporali, o da domenica temporali, burrasca, tempesta, grandine, speriamo di no, caspiterina, va bene, siamo contenti se piove, ma anche preferiamo che non scendano questi balocchi di ghiaccio che non ci rovinano solo la macchina ma anche, diciamo, l'agricoltura, quindi gli agricoltori non sono molto contenti. E insomma, in questi momenti bisogna cercare delle comfort zone o delle comfort food, insomma, quindi o ci mettiamo chiusi in casa con l'aria condizionata e dopo ci viene male alle spalle, male ai muscoli, perché l'aria condizionata, si sa, non fa bene, poi un po' di apatia perché si resta un po' isolati, oppure ci si abbuffa un pochettino, no? Insomma, ci si butta tra le braccia del comfort food. Io ho il mio che è unico, a me piace tanto la zucca, non so quale sia il vostro comfort food, e mi toccherà andare a Ferrara sto giro, perché da oggi fino al 23 agosto è iniziato a San Carlo di Ferrara questo festone che è la sagra della zucca e del suo cappellaccio ferrarese IGP, che è un robo pazzesco di un'enormità, questo tortellino grosso, bello ciccione, panciuto, pieno di zucca. Già solo a guardare la fotografia già mi sono risollevata lo spirito e non penso al caldo. Comunque bisogna dire che i tortelli di zucca anche da noi a Valeggio sul Mincio, zona Borghetto, non sono proprio per niente male.

0: La suave voce di Rihanna con Lift Me Up qui su Radio Verona, e adesso diamo il buon pomeriggio alla nostra Silvia Beltrami. Buon pomeriggio Silvia.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a te.
0: Allora, di cosa ci parli oggi?
1: Vi parlo di quanto molto spesso ormai purtroppo sia difficile il lavoro dei nostri tutori dell'ordine. Ne sanno qualcosa gli agenti della Polizia di Stato che questa mattina alle 4 hanno avuto il loro bel da fare nell'arrestare un 26enne italiano che non ne voleva proprio sapere subito di essere controllato, poi si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità ed è scappato. È successo in centro, il ragazzo è scappato verso la Gran Guardia, una volta raggiunto ha anche inveito contro di loro assumendo un atteggiamento aggressivo, li ha insultati e li ha minacciati, si è anche scagliato contro gli agenti tentando di colpirli. E ha opposto dunque violenza, poi loro sono riusciti a farlo salire sulla volante e anche qui il giovane non ha smesso di dimenarsi, ha sferrato calci contro il finestrino posteriore della volante e l'ha anche infranto, e anche in questura non è andato meglio. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e è stato trattenuto in questura in attesa della direttissima che si è svolta questa mattina. Il giudice ha convalidato l'arresto, ma nei suoi confronti, come spesso succede, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta alla settimana, quindi un po' pochino.
0: Silvia, so che stai preparando il tuo nuovo programma, la nuova trasmissione dedicata agli animali.
1: Sì, per il terzo anno.
0: Qualche così preview?
1: Ah beh, io sto passando l'estate a cercare tante storie di vita tra uomo e animale e anche tante adozioni. Ne ho trovate di alcune molto molto carine, però se qualcuno è all'ascolto e ha qualcosa di bello da propormi, ce lo faccia sapere in qualche maniera. Insomma, la radio è sempre aperta, è sempre a vostra disposizione, basta dirlo.
0: Quando comincerà quindi il programma?
1: Allora, il programma inizia il 20 settembre alle 20:45, la domenica, come sempre da 3 anni a questa parte. Storie vere pette.
0: Perfetto, ti seguiremo veramente con molto calore.
1: Ma ci sarai sempre... anche tu quest'anno, mi pare.
0: Dici?
1: No, me l'hai promesso.
0: Ma posso venire in studio col cavallo?
1: No, devo venire io da te.
0: Va bene, d'accordo. Grazie a Silvia Beltrami, ti auguro buone vacanze.
1: Grazie.
0: E quindi a presto. E non vediamo veramente l'ora di rinnovare questo appuntamento con Silvia Beltrami, con la sua trasmissione dedicata agli animali, che è comunque un argomento che piace tantissimo e che fa così riempire sempre i nostri cuori. Viva i nostri amici a quattro zampe, ma anche a due, sì, perché ci sono anche i bipedi e anche quelli che nuotano.

0: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte, tutte.
1: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo. Prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

Momenti di paura per Francesco Gabbani, che praticamente durante un concerto a Litoiani nel Messinese, l'artista carrarino, che è stato uno dei protagonisti degli eventi del Litoiani Summer Festival, non è riuscito a portare a termine il concerto gratuito organizzato in Piazza Cagli, perché dopo un po' che è salito sul palco, proprio ieri sera, mercoledì 12 agosto, ha avvertito un problema fisico, insomma, si è sentito male, ha avuto uno sciupone, ha costretto a sospendere lo spettacolo e a raggiungere backstage, dove è stato assistito dal personale sanitario. Ovviamente è chiaro, lui questa mattina sui social ha ben pensato di avvisare tutti i suoi fans e ha detto che va bene, sta bene, che si è ripreso e che è andato tutto bene, insomma, di stare tranquilli. Bene, allora facciamo tanti auguri a Francesco Gabbani e salutiamo Shawn Mendes su Radio Verona con Monster.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sinfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la Via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa: il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio: il Milan pianifica il proprio futuro. Dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

indicativamente diciamo oltre i 3-4 km, andando quindi a integrare il trasporto pubblico e le altre modalità di mobilità che sono già presenti sul territorio. Sono le 16 e quasi 40 minuti, siete su Radio Verona.

Robbie Williams con Lost qui su Radio Verona. Allora vi racconto questa cosa bellissima, questa iniziativa che è decisamente originale per vivere il Ferragosto in modo diverso dal solito. Allora, sabato 15 agosto, quindi Ferragosto, ad Ogliani, che è in provincia di Cuneo, proprio nella piazza principale, c'è un appuntamento un po' particolare, con una notte da trascorrere tutti insieme, dormendo all'aperto e condividendo lo stesso cielo. Un modo, diciamo, per socializzare e anche, non so, per sentire forse anche meno caldo, probabilmente sì, perché quante volte mi hanno detto basta, vado a dormire sul terrazzo, vado a dormire sul balcone. Comunque questa iniziativa, che è stata organizzata dal comitato di quartiere, prende proprio il via alle ore 21 e va avanti fino all'alba. L'idea è semplice, insomma, chi vuole partecipare deve portare con sé una branda o un materassino o una brandina oppure un sacco a pelo o un lettino, una chaise longue, oltre ovviamente a cuscino e coperta. Poi chi vuole, insomma, si sistema lì in piazza e trascorre la notte assieme agli altri concittadini. È bello l'invito dell'organizzazione, che dice: agosto è il mese dei desideri, per una notte condividiamo lo stesso pezzo di cielo affidando alle stelle il più grande, quello di stare assieme. Che è bello, vero? Quindi non sarà soltanto una notte da passare sotto le stelle, perché oltretutto non è che stanno lì e si dorme e basta, ci sarà musica dal vivo, e poi anche chi vuole può prenotare un menù alle 8, si può anche mangiare tutti quanti insieme e poi ci si sistema per la notte. Al mattino, come giustamente vuole lo spirito dell'iniziativa, è prevista una colazione per tutti per concludere insieme questa particolare esperienza di Ferragosto. Devo dire che mi piace moltissimo. Sarebbe bello, no? Nei giardini della Bra, sarebbe veramente top. No, ma anche su nelle nostre colline, perché no? In Valpolicella, bellissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Magnetic su Radio Verona, o Magnetic. Sì, è vero, Maura, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, lo devo ammettere, è un po', lo dico con la faccia arrossata dalla vergogna. Ma detto, ma come? Non hai fatto altro che farci una testa così sull'eclissi qua, l'eclissi là, poi oggi non ci racconti niente, l'hai vista o non l'hai vista? Non ho visto niente, assolutamente nulla, a parte il fatto che c'era il cielo coperto, ecco, vabbè, ma non si è visto niente, niente, lo zero cosmico, ecco, sono rimasta fregata. Avevo tutto, anche l'occhialino per guardare, niente, ho visto tutto. Allora, però, cari amici, ho sempre una bella notizia da darvi, sempre a riguardo di queste diciamo argomenti. Infatti agosto ha in serbo un'altra straordinaria sorpresa astronomica, perché le eclissi vanno sempre in coppia seguendo, diciamo, una, chiamiamola, danza celeste. E infatti esattamente 2 settimane dopo l'eclissi di ieri, per chi l'ha vista, nelle prime ore del 28 agosto la perfezione della meccanica orbitale offrirà uno spettacolo. Questo affascinante fenomeno si verifica proprio quando la nostra stella, cioè la Terra, e la Luna piena formano un allineamento quasi perfetto che si chiama sigizia. A differenza però dell'evento solare, che è risultato visibile esclusivamente da una stretta fascia della superficie del nostro pianeta, l'oscuramento lunare può essere visto da tutto l'emisfero notturno rivolto verso il satellite, quindi possiamo vederlo tutti. Le eclissi lunari sono anche molto più lunghe di quelle solari, perché si potrà godere dello spettacolo, ci sarà un'ora di tempo, quindi si potrà godere l'intera evoluzione delle ombre in totale relax, così sdraiati mentre si fa un riposino nella piazza lì in provincia di Cuneo, con materassini, materassi, lettini e quant'altro. Ma adesso bando alle ciance, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovati a Veronetta. Lavori conclusi in tempo per la riapertura delle scuole, lo ha annunciato questa mattina l'assessore Tommaso Ferrari. Dal 24 agosto partiranno le asfaltature nelle strade interessate dal cantiere, da via 20 settembre a Lungadige e Porta Vittoria, con conclusione prevista l'8 settembre. Agli sgoccioli anche la nuova rete fognaria potenziata per lo scarico delle acque meteoriche nell'Adige. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Non ce l'ha fatta l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra. Il conducente dell'auto che l'ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. Silvia Beltrami.
6: Si sapeva fin da subito che era in condizioni disperate. Il tentativo di rianimarlo sul posto è durato 45 minuti, l'arrivo in ospedale, il ricovero in terapia intensiva, ma a nulla è valso tutto ciò. L'88enne investito l'altra mattina in via Murari Bra mentre attraversava la strada non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dopo l'investimento da parte di quest'auto, una macchina aziendale il cui conducente ora sarà indagato per omicidio stradale. La macchina proveniva da via Roveggia. L'uomo al volante non si è accorto di quell'anziano che stava attraversando, lontano in verità, dalle strisce pedonali. Un urto tremendo. L'anziano è volato per qualche metro prima di finire a terra. La dinamica dell'incidente è sempre a vaglio della polizia locale, che la sta ricostruendo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state subito acquisite. Non sembra sembra, come era stato riferito inizialmente, che l'anziano stesse guardando il telefono mentre attraversava. È la terza vittima dell'anno in città, dopo un'altra anziana, 82 anni, investita il 6 febbraio in via Centro, e un motociclista che ha perso la vita sulla Bresciana il 1 giugno. I pedoni e i motociclisti, gli utenti più fragili.
5: Cambiamo argomento. 80 nuovi platani saranno piantati a ottobre in via Preare al posto dei 62 tigli abbattuti la scorsa primavera per problemi alle radici prima dei lavori per la pista ciclabile. Una rimozione che aveva scatenato le proteste delle opposizioni. Terminato il cantiere, i sopralluoghi hanno ora confermato la nuova piantumazione. Sentiamo l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
7: A ottobre di quest'anno verrà fatto il lavoro, verranno messi 80 platani, quindi delle piante anche importanti. E quindi alla fine, come avevamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, via Preare sarà una via, oltre per la pista ciclabile, riqualificata, con un filare di alberi più importante di prima, più numeroso di prima, e diciamo con messo a dimora in luoghi giusti, nel senso che proprio è stato fatto apposta un filare lì che sia assolutamente parallelo rispetto alla strada, rispetto alla ciclabile, e quindi che andrà ad aumentare fra un paio di mesi significativamente il patrimonio arboreo in quella via rispetto a prima.
5: Delusione del veronese per il mancato show dell'eclissi. Il fenomeno ieri sera è stato nascosto dalle nuvole. Tiziana Bronzato.
8: La grande attesa è stata delusa. Il grande teatro del cielo non ci ha regalato nessuna illusione. In tutto il veronese il sole nero è rimasto nascosto dietro le nuvole. Delusi gli oltre 300 che avevano raggiunto il rifugio di Podestaria. Delusi coloro che, occhialini in mano, hanno sperato sino all'ultimo che la foschia scomparisse. Il cielo si è oscurato del tutto solo in pochi paesi, Groenlandia, Islanda, Spagna, oltre alla zona della Russia a ridosso dell'Artico. La luna in Italia ha coperto il disco solare per un massimo di 94,8%. Per non perdersi questa occasione, molti si sono collegati con i siti grazie alle dirette web. L'ultima eclissi di sole visibile dall'Europa risale all'11 agosto 1999. Bisognerà attendere il 2 agosto del 2027 per l'eclissi totale di sole, già nota come eclissi del secolo. Durerà 8 minuti, ma dall'Italia, nuvole permettendo, sarà visibile in modo parziale. Nel frattempo, gli occhi continuano a essere puntati al cielo per non perdere lo sciame delle stelle cadenti. Il passaggio delle Perseidi che continua.
5: Il caldo a Verona spinge i turisti a soluzioni decisamente originali. Una turista giapponese è stata fotografata a Ponte Navi mentre passeggiava completamente coperta da una sorta di tuta antisole simile ad una tenuta spaziale, una protezione estrema contro raggi ultravioletti e temperature di questi giorni che non è certo passata inosservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

quella che c'è. E allora, per ascoltare questa canzone in maniera total, ecco, devo dire, bisogna andare mano nella mano su uno dei lungomari più belli d'Italia, che ce l'abbiamo vicino. Allora, hanno decretato i 10 lungomari più belli d'Italia, tra Bari, Napoli, Reggio Calabria, Livorno, Salerno, San Benedetto del Tronto, Alghero, Riccione, Livorno, ma c'è anche Caorle. Oh, meno male. Io vorrei anche aggiungere il lago di Garda, ci sono dei posti dove fare delle passeggiate straordinarie, belle, molto molto romantiche. Però parliamo di Caorle perché è in questa top 10. Caorle, che è definita una vera perla dell'Alto Adriatico, e il suo lungomare sta a nascondere anche diverse sorprese. Ve lo dico, non è che vi spunti fuori, voglio dire, non so, uno scarpantibus, ecco, però la passeggiata, diciamo, che si sviluppa lungo questa scogliera viva, che è una scogliera artificiale sulla quale artisti di fama internazionale hanno proprio scolpito decine di opere direttamente nella roccia. Quindi una cosa da vedere, anche artistica, artigianale, come la volete chiamare voi. Un museo, ecco, museo a cielo aperto in continua evoluzione, con nuove sculture aggiunte ogni anno durante il concorso internazionale di scultura su roccia. Il centro storico di Caorle, poi, tra l'altro, è comunque poi da visitare, non è che si fa solo il lungomare, perché ci sono queste case dai colori vivaci, il campanile cilindrico affacciato sul mare, e poi diciamo che l'atmosfera di Caorle è un po' quella che ricorda gli antichi borghi dei pescatori, insomma, quindi è bella ed è roba nostra, fa parte del Veneto, che meraviglia. Cari amici, c'è Lisi Bisus.

parla di cibo, il mio argomento preferito. Si parla che c'è una lista di frutti estivi che stiamo un po' dimenticando, quindi diciamo che generalmente l'estate è ricca, no, di frutta, meloni, pesche, albicocche, ciliegie, il cocomero da dividere con gli amici perché più è grosso dicono più è buono, anche se ultimamente ce n'è qualcuna di piccolina che non è per niente male. Però sono rimasti, non so, tipo le giuggiole, le sorbe, i cornioli, le more di gelso che sono di un dolce, quante ne abbiamo fregate dagli alberi, e i fichi d'India che vabbè magari sono un po' lontani dal nostro Veneto, e altri frutti minori tipo anche, non so, le nespole, tipo l'uva spina, i pomi di San Giovanni, ecco, ce n'è di frutta in effetti che è stata un po' dimenticata. E i famosi perimisti, quelli che purtroppo anche se fanno parte del presidio Slow Food sono veramente introvabili, ecco, se qualcuno ne ha mi telefoni pure qui a Radio Verona, mandi un WhatsApp al 335 60 11 610. E tra le cose diciamo vintage, buone e dolci, sapete cosa c'è? Le caramelle Rossana, mamma mia, quelle non so quanti secoli abbiano quelle caramelle lì, ma sono veramente tanto tanto buone, e non solo, anche utili, perché avete presente il film di Ospetek, no? Che Diamanti, che tra l'altro è stato veramente un film stravisto ed è anche uno dei titoli più visti nelle piattaforme. Pensate che uno dei suoi costumi

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

insieme, in compagnia. Magari d'inverno abbiamo più bisogno di stare vicini vicini, coccoline, perché abbiamo freddo, però invece d'estate abbiamo voglia di tanta gente, un po' di rumore e magari qualche calice di stelle a Bardolino. Hanno già fatto la prima manche, diciamo, il 24 luglio e si ripetono stasera, giovedì 13 agosto, per vivere quindi la cantina in un'atmosfera autentica e rilassata, dicono loro, dove il vino diventa occasione di incontro, scoperta e condivisione. Allora, la serata prende il via alle ore 19, e quindi food truck, cibo, vino e quant'altro, e poi ci saranno dalle 19.30 alle 20.30 anche delle visite guidate per capire il vino, le botti, come si fa, come non si fa, insomma, e poi il food truck per fare la propria mangiatina, ecco, serale. Bello anche lì. Poi vi parlavamo prima delle passeggiate da fare. Insomma, io direi che a Verona non manca niente, ma il mare non ce l'abbiamo, però abbiamo il lago, la montagna e la città, bellissima.

0: I'm a fighter.
1: Fighters, Radio Verona, e ora spazio alle notizie nazionali.
2: Radio Verona, notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta, revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto, lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1.300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Bolle e brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, non ci sarà. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record su Radio Verona, Always on Your Side, Bonobo.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.

funk e parliamo di una botta di fondo schiena di quelle da paura. Allora, su due signore a Bologna stanno camminando per strada e proprio in una strada pubblica trovano un mobile con dentro 86.000 euro, un mobile abbandonato così da buttar via, ecco. Allora, cosa succede? Chiaramente loro non è che l'hanno preso e se lo sono portati via, hanno avvisato il comune, perché così deve essere, il comune tiene quindi questo denaro per un anno per vedere se qualcuno lo reclama. E in effetti un parente di questo signore che era deceduto e che ha lasciato questo mobile, insomma, fuori abbandonato con 86.000 euro dentro, ha detto: i soldi li voglio anch'io. Insomma, c'è stata una diatriba, però alla fine, guardate, una storia veramente, devo dire, anche a lieto fine tutto sommato, perché le due signore e questo erede si sono accordati e divisi gli 86.000 euro dopo un anno, perché il comune deve detenere denaro per un anno, quindi hanno pensato di dividere per tre la somma. Ecco, pace fatta. Ah, che meraviglia. E c'era

no, a Barletta non si suona, non ci sarà il Giova Summer Party. Giovanotti infatti ha commentato con un reel pubblicato su Instagram l'annullamento del concerto previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera di Barletta e dopo il parere di non idoneità da parte della ASL legato al ritrovamento di frammenti di amianto. Quindi ieri quando è sceso dal palco gli è andato questa notizia che è stato cancellato il Giova Summer Party di Barletta e lui ha detto che comunque cioè, è anche d'accordo perché si hanno trovato l'amianto, quelli di là dell'ASL, quindi è anche giusto, sapete che lui è un ambientalista e quindi a queste cose ci tiene molto. Molto probabilmente il tutto verrà spostato in quel di Bari, però ancora non si sa nulla, per cui se qualcuno per caso, non so, dovesse andare a Barletta a vedere Giova, perché no, magari anche al mare là, tutto sommato, sappia che non c'è il concerto del 17, ma magari sicuramente vedete che un buchetto lo troveranno in quel di Bari. Il Giova, per il Giova c'è sempre spazio.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: tema è Fabri Fibra, antidroga qui su Radio Verona. Allora, sapete che ci sono dei luoghi dove si mangia in una maniera un po' particolare, no? Ok, noi abbiamo il cibo, lo trasformiamo anche in una specie di comfort zone, comfort food, e quindi il cibo significa tante cose, significa tirarsi sul morale, significa stare con gli amici, significa veramente tutto. Noi siamo abituati, noi italiani, a mangiare bene, comunque, anche nei momenti in cui mangiamo le famose schifezze, comunque le mangiamo bene quando sono made in Italy. Ma ci sono luoghi in giro per il mondo dove veramente ti si può anche accapponare la pelle nel sapere che nelle Filippine, pensate che c'è questa cultura nazionale legata soprattutto alle feste, ai compleanni, ai matrimoni, insomma alle grandi occasioni familiari, dove c'è un menù che veramente è da pelle d'oca. Allora, spaghetti, carne macinata, hot dog, salsa al pomodoro con zucchero e con ketchup alla banana. Allora, veramente è una cosa traumatica per un italiano, e per loro invece pensate che è un piatto sopraffino, da gourmet, anzi ancora di più, da feste comandate o da feste con gli amici, quindi da momenti importanti. Ecco, vorrei capire com'è il ketchup alla banana. Spaghetti col ketchup, vabbè, non sempre, voglio dire, sono terribili, però il ketchup alla banana mi incuriosisce parecchio. Devo scoprire su internet come è fatto questo ketchup alla banana, deve essere qualcosa di orribile. Cari amici, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie notizie locali. Ci sentiamo tra pochissimo, restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 19.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra, le golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Resta critico l'incendio tra il Monte Formiga e il Monte Porto a Crespadoro, al confine con la Lessigna veronese. Le fiamme sono ripartite nella notte, continuando a bruciare sterpaglie e piante a 1400 metri di quota. Dall'alba è tornato in azione l'elicottero, mentre iniziano problemi di approvvigionamento idrico. Vigili del fuoco e protezione civile ancora al lavoro. Intanto a Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio, scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. Dopo l'intossicazione da monossido ieri, l'albergo di Peschiera dovrà restare chiuso qualche giorno per la sostituzione di un'intera canna fumaria. Agli ospiti è stata comunque offerta offerta una sistemazione di livello superiore. Lucio Salgaro.
5: Stanno tutte bene le 15 persone soccorse ieri all'hotel La Nuova Barcaccia di Peschiera dopo i malori provocati dal monossido di carbonio. Dopo un primo ricovero in diverse strutture, per buona parte di loro è stato necessario un passaggio presso la camera iperbarica di Villa Franca proprio per togliere dal circolo del sangue il monossido. Dopo il trattamento, nella serata di ieri i pazienti, alcuni minori, sono stati trattenuti per alcune ore in osservazione prima di essere dimessi. Le rilevazioni del nucleo biologico dei vigili del fuoco già nella serata di ieri avevano registrato un forte calo della presenza di monossido nei locali dell'hotel interessati dal fenomeno. Principale indiziata della diffusione del gas killer è una condotta di scarico dei fumi della centrale termica, in questo periodo utilizzata per l'acqua sanitaria. La proprietà dell'albergo, in una lotta contro il tempo, ha incaricato una ditta per la sostituzione dell'intera canna fumaria dalla caldaia al tetto. Nel frattempo però l'hotel deve rimanere chiuso. Si tratta di una pausa di alcuni giorni, probabilmente fino a lunedì. Ai 62 ospiti è stato offerto di spostarsi in un albergo di categoria superiore nella vicina Lazise.
4: A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde, spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. Tre gatti lasciati senza assistenza per 6 mesi da una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la LAV di Verona intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali, trovati tra sporcizie ed escrementi, avevano parassiti e in 2 casi ferite al collo provocate da collari troppo stretti. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona stasera alle 21.30. Appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eivazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle Prealpi.
2: Radio Verona, flashback.

Dolcezza in musica questo disco Flashback, sono davvero una, sono Mike Francis e Amy Stewart con Friends. Che bello, è veramente molto romantico questo pezzo, è proprio il contrario di Robin Hood. Voi direte, ma come Robin Hood e questo arciere di Sherwood che zampettava nella foresta con la sua calzamaglia verde e rubava i ricchi per dare ai poveri? Beh, allora sappiate, e questo lo dico anche per chi magari questa sera non ha voglia di andare per sagre o camminare o che, ma vuole andare al cinema, che è uscito questo film che si intitola Robin Hood, il prezzo del sangue, con un Robin Hood che non abbiamo mai visto, arrabbiato, vecchio, ferito, sporco, brutto, insomma è un dramma, è diventato un po' una situazione drammatica. Esce quindi da quello che è il suo regno di libertà e anche con questo simbolo della ribellione, no? Che è quasi romantico, un gesto romantico, quindi ha una situazione molto più ruvida, più spoglia, più dolorosa, e tutto questo grazie a Michael Sarnowski, che è un regista, insomma, che ha preso questo personaggio che è stato un po', diciamo, sedimentato da secoli nell'immaginario popolare come l'eroe buono, quello che, diciamo, aiuta quindi le persone bisognose in un momento in cui la sua gloria, insomma, va a terminare e la sua leggenda comincia anche a pesargli addosso come una specie di condanna. Un film da vedere dopo Odissea, bisogna andare a vedere questo. Sono tutti film abbastanza crudi che comunque alla fine dei conti fanno riflettere e pensare. Siete su Radio Verona.

Sui social c'è un signore che parla del figlio che ha la ragazza e dice che quando escono paga tutto lui. Il figlio ha 16 anni comunque, però ritiene che sia sbagliato. Lui dice che è molto felice del fatto che suo figlio abbia questa ragazza, che è una brava ragazza, eccetera eccetera, però spende sempre soldi per lei, lo porta, non so, la porta a mangiare il gelato, la pizza, gli fa regali, cose di questo genere. Ma secondo voi, quello che penso io, un uomo è giusto che paghi, offra a una donna la cena piuttosto che il gelato, compagnia bella? O siete di quelli che preferiscono che ognuno paghi per sé, o ancora che la donna sia lei anche a pagare per il proprio uomo, amico, insomma quello che volete? Fatemelo sapere al 335 60 11 610, i vostri WhatsApp qui su Radio Verona. E ora Jack Savoretti, Too Much History. Sono tante le storie che voglio sentire, ma

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Danzeria Madonna. Chissà se Madonna quando esce con qualche uomo paga lei o si fa pagare la cena, si sa mai. Allora vediamo, siamo un po' tutti diciamo uniti nello stesso nella stessa filosofia, insomma, che l'uomo quando invita è anche giusto, soprattutto la prima volta, ecco, che paghi. Allora mi scrive Marco: ma scherziamo, il primo appuntamento paga sempre l'uomo, punto, non è una questione di essere patriarcali, è proprio l'ABC della galanteria. Se un uomo dice facciamo a metà, soprattutto la prima cena, l'unica cosa che deve dividere la donna è la strada per tornare a casa, ognuno per conto suo. Insomma, vabbè, non è male, ecco, questo tuo messaggio, Marco. E poi invece Giulia scrive: nel 2006 stiamo ancora a parlare di chi paga, ognuno paga il suo e vedi come passa la paura. Lavoriamo tutti, guadagniamo tutti, se poi lui ci tiene a offrire la prima volta, ben venga, magari la volta dopo offro io. Però l'uomo che deve per forza pagare mi fa un po' uomo anni 50, dice Giulia. Insomma, una volta si diceva l'uomo per essere uomo ha da puzzare, invece adesso è l'uomo per essere uomo almeno la prima volta ha da pagare sta cena. Insomma, vabbè, un invito è un invito.

0: news, news, notizie su Radio Verona, restate con noi.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18.30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis, in finale nei 50 d'orso, dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza, a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di Verona, Chiazzai con Animal.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.it.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sono gli Aerosmith con Amazing, incredibile, è incredibile questa notizia. Lo sapete, io l'ho fatto per anni, vero? Cioè, quindi adesso mi cade, mi crolla un mito addosso. Gli occhiali, mai pulirli con la maglietta o con i fazzoletti. L'errore comune che rovina le lenti e affatica la vista addirittura. Insomma, vabbè, è vero che una lente sporca non è solo antiestetica, perché vabbè, l'impronta, magari abbiamo mangiato il panino, il paninazzo, c'è il panino unto, esiste, infatti nelle sagre, cioè in provincia di Verona c'è anche il panino unto, quindi impronte di panino unto, polvere, sebo, residui di trucco, creano questa superficie, insomma, che tra l'altro fa anche vedere male, cioè si guarda attraverso gli occhiali con queste patacche qui, non sai che si veda tanto bene, quindi la visione è meno nitida e obbliga anche gli occhi a sforzarsi molto di più, quindi per mettere a fuoco quello che ha davanti, e quindi c'è l'affaticamento visivo, il possibile mal di testa, bruciore agli occhi, immagini poco definite. Però attenzione, perché usare la maglietta come abbiamo sempre fatto, diciamoci la verità, oppure usare il classico fazzoletto, peggio ancora se di carta, purtroppo fa come dei graffi, no? sulla lente, e quindi il rischio è rovinare gli occhiali, e con quello che costano, specialmente se sono graduati, non conviene. Quindi bisogna usare dei prodotti adeguati che magari vende proprio

Madre, il filo conduttore della 32esima edizione del Film Festival della Lessinia, questo festival internazionale dedicato alla vita, alla storia e anche alle tradizioni in montagna, che quindi prenderà il via dal 21 agosto, arriverà fino al 30, dove a Bosco Chiesanuova, naturalmente, per 10 giorni, quindi il centro della Lessinia si trasforma in un crocevia di storie, culture provenienti da tutto il pianeta e offrirà, pensate, più di 100 eventi e la proiezione di oltre 80 film selezionati su quasi 1000 opere candidate. Anche quest'anno quindi programmone con ospiti molto importanti, ci saranno il meteorologo Luca Mercalli, la nostra Gigliola Cinquetti, vero, lo psichiatra Vittorino Andreoli, il cardinale Jean Paul Vesco, il nostro vescovo, quindi vescovo di Verona Domenico Pompili, gli scrittori Matteo Righetto e Paolo Malagutti, poi ci sarà anche il fumettista Leo Ortolani e Ferruccio Ferro Valentini, che è conosciuto come l'alchimista dei boschi. Però ce ne saranno tanti di ospiti, tanti eventi, quindi veramente molto molto, come posso dire, top, ecco, da vedere per chi è appassionato della montagna e per chi è appassionato anche del cinema. Meghan Trainor è pronta per cantare qui su Radio Verona con Made You Look.

0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: cacchio e mettiamoci anche un po' di limone, perché tra i rimedi della nonna e i video virali da anni circola il consiglio di strofinare mezzo limone sul parabrezza della macchina. Sì, proprio così, avete capito bene. C'è chi giura che così spariscono insetti, aloni, sapete, gli insetti quelli spiaccicati quando andate in autostrada, pim pum, che schizzano, poi si asciugano e si fa fatica a toglierli, chiaramente soltanto il tergicristalli da solo non ce la fa. Quindi togli anche gli aloni, il calcare, quello ve lo assicuro, perché si usa anche in casa il limone con l'aceto proprio per togliere il calcare in modo naturale senza usare, diciamo, cose chimiche. C'è chi lo considera una stranezza social, che invece lo sta facendo. Dietro il trucco casalingo però c'è un tema che è veramente serio, cioè la visibilità alla guida, perché anche l'Automobile Club d'Italia ricorda che un parabrezza sporco, pieno di macchie o insetti schiacciati, aumenta i tempi di reazione e il rischio di incidenti. Quindi insomma, il parabrezza col limone o con quello che volete, col Vim, no, col Vim meglio di no, si rovinano i vetri, i cristalli, quindi va sempre tenuto pulito proprio anche per la propria incolumità. Sono ormai giunte le 19, quindi è arrivato il momento di salutarci. Vi do appuntamento a domani dalle ore 16 alle ore 19, poi invece la settimana prossima sarò per 3 giorni con voi, perché se ne va in ferie la nostra Nadia dalle 10 alle 14, poi torna tutto normale, via via, avanti così, a tutto gas, cari amici. Ci sentiamo allora, vi ripeto, domani alle ore 16. Intanto vi lascio con il notiziario locale, ricordandovi che domani mattina aprirà le danze la nostra Nadia De Nicolò, quindi con voi per darvi lo sprint giusto per affrontare l'inizio della giornata. Buona serata a tutti, ciao, baci baci virtuali e anche un abbraccio.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovati a Veronetta. Lavori conclusi in tempo per la riapertura delle scuole, lo ha annunciato questa mattina l'assessore Tommaso Ferrari. Dal 24 agosto partiranno le asfaltature nelle strade interessate dal cantiere, da via 20 settembre a Lungadige e Porta Vittoria, con conclusione prevista l'8 settembre. Agli sgoccioli anche la nuova rete fognaria potenziata per lo scarico delle acque meteoriche nell'Adige. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Non ce l'ha fatta l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra. Il conducente dell'auto che l'ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. Silvia Beltrami.
5: Si sapeva fin da subito che era in condizioni disperate. Il tentativo di rianimarlo sul posto è durato 45 minuti, l'arrivo in ospedale, il ricovero in terapia intensiva, ma a nulla è valso tutto ciò. L'88enne investito l'altra mattina in via Murari Bra mentre attraversava la strada non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dopo l'investimento da parte di quest'auto, una macchina aziendale il cui conducente ora sarà indagato per omicidio stradale. La macchina proveniva da via Roveggia. L'uomo al volante non si è accorto di quell'anziano che stava attraversando, lontano in verità, dalle strisce pedonali. Un urto tremendo. L'anziano è volato per qualche metro prima di finire a terra. La dinamica dell'incidente è sempre a vaglio della polizia locale, che la sta ricostruendo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state subito acquisite. Non sembra sembra, come era stato riferito inizialmente, che l'anziano stesse guardando il telefono mentre attraversava. È la terza vittima dell'anno in città, dopo un'altra anziana, 82 anni, investita il 6 febbraio in via Centro, e un motociclista che ha perso la vita sulla Bresciana il 1 giugno. I pedoni e i motociclisti, gli utenti più fragili.
4: Cambiamo argomento. 80 nuovi platani saranno piantati a ottobre in via Preare al posto dei 62 tigli abbattuti la scorsa primavera per problemi alle radici prima dei lavori per la pista ciclabile. Una rimozione che aveva scatenato le proteste delle opposizioni. Terminato il cantiere, i sopralluoghi hanno ora confermato la nuova piantumazione. Sentiamo l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
6: A ottobre di quest'anno verrà fatto il lavoro, verranno messi 80 platani, quindi delle piante anche importanti. E quindi alla fine, come avevamo detto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, via Preare sarà una via, oltre per la pista ciclabile, riqualificata, con un filare di alberi più importante di prima, più numeroso di prima, e diciamo con messo a dimora in luoghi giusti, nel senso che proprio è stato fatto apposta un filare lì che sia assolutamente parallelo rispetto alla strada, rispetto alla ciclabile, e quindi che andrà ad aumentare fra un paio di mesi significativamente il patrimonio arboreo in quella via rispetto a prima.
4: Delusione del veronese per il mancato show dell'eclissi. Il fenomeno ieri sera è stato nascosto dalle nuvole. Tiziana Bronzato.
7: La grande attesa è stata delusa. Il grande teatro del cielo non ci ha regalato nessuna illusione. In tutto il veronese il sole nero è rimasto nascosto dietro le nuvole. Delusi gli oltre 300 che avevano raggiunto il rifugio di Podestaria. Delusi coloro che, occhialini in mano, hanno sperato sino all'ultimo che la foschia scomparisse. Il cielo si è oscurato del tutto solo in pochi paesi, Groenlandia, Islanda, Spagna, oltre alla zona della Russia a ridosso dell'Artico. La Luna in Italia ha coperto il disco solare per un massimo di 94,8%. Per non perdersi questa occasione, molti si sono collegati con i siti grazie alle dirette web. L'ultima eclissi di sole visibile dall'Europa risale all'11 agosto 1999. Bisognerà attendere il 2 agosto del 2027 per l'eclissi totale di sole, già nota come eclissi del secolo. Durerà 8 minuti, ma dall'Italia, nuvole permettendo, sarà visibile in modo parziale. Nel frattempo, gli occhi continuano a essere puntati al cielo per non perdere lo sciame delle stelle cadenti. Il passaggio delle Perseidi che continua.
4: Il caldo a Verona spinge i turisti a soluzioni decisamente originali. Una turista giapponese è stata fotografata a Ponte Navi mentre passeggiava completamente coperta da una sorta di tuta antisole simile ad una tenuta spaziale, una protezione estrema contro raggi ultravioletti e temperature di questi giorni che non è certo passata inosservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle prealpi.
2: Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: fuori tutto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Morto l'88enne investito martedì mattina in via Murari Bra, le golosine. L'anziano era stato ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento. Il conducente dell'auto che lo ha travolto è ora indagato per omicidio stradale. La polizia locale sta analizzando le immagini della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. È la terza vittima della strada da inizio anno in città. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 13 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Resta critico l'incendio tra il Monte Formiga e il Monte Porto a Crespadoro, al confine con la Lessigna veronese. Le fiamme sono ripartite nella notte, continuando a bruciare sterpaglie e piante a 1400 metri di quota. Dall'alba è tornato in azione l'elicottero, mentre iniziano problemi di approvvigionamento idrico. Vigili del fuoco e protezione civile ancora al lavoro. Intanto a Sanguinetto è stato domato dopo oltre 4 ore l'incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno raggiunto anche un capannone con copertura in amianto, sollevando una densa nube nera. Il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa. Sulle cause indagano i carabinieri, tra le ipotesi anche quella di un gesto vandalico. Dopo l'intossicazione da monossido ieri, l'albergo di Peschiera dovrà restare chiuso qualche giorno per la sostituzione di un'intera canna fumaria. Agli ospiti è stata comunque offerta una sistemazione di livello superiore. Lucio Salgaro.
4: Stanno tutte bene le 15 persone soccorse ieri all'hotel La Nuova Barcaccia di Peschiera dopo i malori provocati dal monossido di carbonio. Dopo un primo ricovero in diverse strutture, per buona parte di loro è stato necessario un passaggio presso la camera iperbarica di Villa Franca proprio per togliere dal circolo del sangue il monossido. Dopo il trattamento, nella serata di ieri i pazienti, alcuni minori, sono stati trattenuti per alcune ore in osservazione prima di essere dimessi. Le rilevazioni del nucleo biologico dei vigili del fuoco già nella serata di ieri avevano registrato un forte calo della presenza di monossido nei locali dell'hotel interessati dal fenomeno. Principale indiziata della diffusione del gas killer è una condotta di scarico dei fumi della centrale termica, in questo periodo utilizzata per l'acqua sanitaria. La proprietà dell'albergo, in una lotta contro il tempo, ha incaricato una ditta per la sostituzione dell'intera canna fumaria dalla caldaia al tetto. Nel frattempo però l'hotel deve rimanere chiuso. Si tratta di una pausa di alcuni giorni, probabilmente fino a lunedì. Ai 62 ospiti è stato offerto di spostarsi in un albergo di categoria superiore nella vicina Lazise.
3: A Borgo Nuovo i residenti scelgono il progetto del comune per l'area dell'ex cinema teatro che sarà demolito a fine mese. In un sondaggio sui social il 64% preferisce infatti la piazzetta con verde, spazi di socialità già finanziata dall'amministrazione. Solo il 34% si è espresso invece a favore del parcheggio proposto dalla Lega. La nuova piazza dovrebbe essere pronta entro febbraio. Tre gatti lasciati senza assistenza per 6 mesi in una casa fatiscente ad Arcole dopo la morte improvvisa del proprietario sono stati salvati e adottati insieme da una famiglia. A nutrirli in questi mesi era stata una vicina. A denunciarlo è la NAV di Verona, intervenuta dopo una segnalazione. Gli animali, trovati tra sporcizie ed escrementi, avevano parassiti e in 2 casi ferite al collo provocate da collari troppo stretti. Ferragosto nel segno della grande lirica all'Arena di Verona, stasera alle 21.30 appuntamento con i Carmina Burana di Karl Orff, diretti per la prima volta in anfiteatro dallo statunitense James Conlon. Domani torna la Turandot di Puccini nell'allestimento di Zeffirelli, mentre sabato sarà la volta della Ida di Verdi con Maria José Siri e Yusif Eyvazov. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle Prealpi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: A Addosso Buono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax con stile in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vedono un campo di alte pressioni a abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sarà così anche a Verona, con temperatura massima ancora fino a 35 gradi e allerta calore nel pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, anche sui litorali, sul lago di Garda e sulle prealpi.
1: Radio Verona Flashback.

0: you.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
0: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
0: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 22:03.
1: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.
2: Madonna.

0: Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Verona.

Radio Verona, la tua musica.

0: Sono le 23:02.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: te.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Radio Verona.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.